0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitaccora de 2026.
3: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
4: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Khosh Ajak, dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne, e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto, e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia, da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. E lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso. Era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive. Quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
3: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Ciao Wendy, 我现在在听那个和平摩托广播，谢谢。

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6,5 pollici con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti, dal fuoristrada all'uso su strada.
2: Sudamericano, ore, musica latina.
3: Es la hora de Sudamericando.
4: It's time for Sudamericando.
3: È tempo di Sudamericando.

Venite, signori della guerra, voi che costruite i cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie. Voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Questo era il testo, una parte del lungo testo della canzone Masters of War, scritta nel 1963 da Bob Dylan. È una famosa canzone di contenuto pacifista, scritta e pubblicata la prima volta l'anno successivo nell'album Free Willing di Bob Dylan. Si tratta di una canzone in cui l'autore condanna i cosiddetti signori della guerra che si nascondono dietro a scrivanie o nei loro palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Ci sono state altre canzoni contro la guerra, visto che in questi giorni, ahimè, in tutta Europa si respira quest'aria putrida di volontà di fare la guerra. E le canzoni che sono state scritte negli anni sono moltissime, soprattutto spaziano tra i generi e culture diverse, ma alcuni esempi noti includono, per esempio, La guerra di Piero, che fu scritta da Fabrizio De André, Imagine e Give a Peace a Chance di John Lennon, o Blowing in the Wind, appunto, di Bob Dylan. Anche artisti italiani come Francesco De Gregori con Generale e Luigi Tenco con La risposta è caduta nel vento hanno contribuito a allargare la schiera di canzoni pacifiste. Le canzoni belle, le canzoni che parlano di pace, contro la guerra, da Tell Me Where the Flowers Are di Peter Seeger, da Turn Turn Turn a Imagine di John Lennon, da Blowing in the Wind appunto di Bob Dylan, Heal the World di Michael Jackson e Heart Song sono i canti spirituali di pace o messe per la pace. Questa è la volontà di alcuni artisti che invece oggi latitano, mancano da questo aspetto, da questa volontà. E allora riascoltiamo una volta per tutte, sperando che ci sia davvero un messaggio di pace in questa canzone dal titolo

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi. Ecco Justin de Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin de Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun, Rain All Over the World.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motor Forbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number 1. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

Eh sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: special mega mix is with Paolo Filippi on Radio Marto 4 Piece.
1: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto 4 Piece.
2: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto 4 Piece. Sì.
1: La radio senza frontiere.
3: More special. Siren on Radio Moto 4 Piece with a new edition of Maxi Mega Mix.
4: Hi, this is Michael Jackson.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace. La programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace. The programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: In Italia, le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Yes.

ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel presente. Aver

entra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia. Veri chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto

Behind, dietro le storie della musica. La voce di Steven Tyler vuole essere la vera protagonista di My Only Angel, il nuovo brano degli Aerosmith in collaborazione con Youngblood e primo estratto dell'EP collaborativo One More Time. Il singolo pubblicato il 19 settembre 2025 non segna solo il primo inedito della storica band dopo 13 anni, ovvero dalla pubblicazione dell'album Music from Another Dimension, ma stabilisce un passo importante per gli Aerosmith dopo la cancellazione della tournée d'addio Peace Out e il ritiro dai tour a causa di un infortunio alle corde vocali riportato proprio da Steven Tyler all'inizio della serie dei concerti nel 2023. Da allora il frontman si è concesso solo a rare e brevi esibizioni dal vivo. Steven Tyler non dà l'idea di impartire una lezione, non sembra puntare tanto sulla sua esperienza quanto sul suo timbro vocale inconfondibile. Ed è un peccato che proprio nell'introduzione si senta in modo chiaro un intervento di correzione dell'intonazione che sembra frutto di una scelta stilistica discutibile o semplicemente di una produzione poco curata, dal momento che la voce del frontman sarebbe in grado di trasmettere carisma e incisività senza questo tipo di lavorazione. Subito dopo l'attacco di chitarra di Joe Perry, che riporta le produzioni più accattivanti degli Aerosmith, nella prima strofa di My Only Angel si riconoscono il graffio e l'estensione naturale di Steven Tyler, che nonostante i problemi affrontati potrebbe non aver bisogno di alcun aiuto per regalare una versione di sé attuale e autentica. E non sarebbe un problema se questa volta le vette più alte di un tempo non sono protagoniste. Il tempo passa per tutti. Dal canto suo, Youngblood riesce ad entrare invece nel pezzo con la sua personalità, con una vocalità differente da quella di Steven Tyler e per questo caratteristica. Quando le voci dei due cantanti si intrecciano avviene quindi un vero e proprio scambio generazionale e il ritornello diventa una sorta di tormentone.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da motocorpista. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri. Prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli, tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
3: Va ora in onda solo le più belle.

0: prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Martedì 9 settembre 2014. È giunto il momento di lasciare la Polonia e Varsavia. Perdiamo un elemento fondamentale del nostro team, Mohamed, che per problemi con il visto è costretto ad abbandonare la missione. Siamo pronti a riprendere il viaggio.
1: Ci troviamo qui a lasciare Varsavia. Ci dispiace un po'. Dovunque andiamo si trovano veramente tanti amici, si trova tanto calore, tanto affetto, tanta cordialità. La tappa di oggi è una tappa impegnativa, 580 km per Minsk. Abbiamo la frontiera, le frontiere sappiamo che sono sempre un po' come dire, impegnative dal punto di vista del tempo, e sicuramente arriveremo tardi, in serata tardi.

0: Scortati dai colleghi polacchi, usciamo dalla città e ci dirigiamo verso la frontiera con la Bielorussia. Le condizioni atmosferiche non sono un granché e speriamo non peggiorino, visti i 600 chilometri che dovremo percorrere per raggiungere la città di Minsk. Queste strade le abbiamo già battute nella missione del 2002, La Cina è vicina. E oggi qualche differenza nell'attraversare i tanti centri abitati sulla nostra direttrice di marcia la notiamo. Ci fermiamo per rifornire i mezzi e approfittiamo della sosta per una seconda colazione tutta italiana con l'immancabile tazzina di caffè fatto con la classica moka italiana. Le strade sono ottime e intorno a noi la campagna sembra un dipinto che si rinnova costantemente. Tutta questa bellezza viene interrotta da una fila infinita di camion che preannuncia l'arrivo in frontiera. Ci siamo, stiamo per entrare in Bielorussia. In frontiera ci passeremo quasi tutta la giornata per via delle lunghe pratiche burocratiche che purtroppo rallentano qualsiasi procedura e quindi, entrati negli uffici doganali alle 11 del mattino, riusciamo ad uscirne solo nel tardo pomeriggio. Con il passare delle ore, le condizioni meteo sono peggiorate. Riprendiamo il viaggio sotto la pioggia, questa volta scortati dai colleghi bielorussi, che ci garantiscono una buona velocità media.
1: Ciao, sono Giacomo Giordano, detto Giacomino per gli amici. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Moto Forti.
3: La Norden 901 Expedition si evolve ancora. Progettata per i viaggiatori più duri, ora offre un traction control migliorato con 10 livelli di slip adjuster per affrontare ogni tipo di terreno. Motore da 889 cm3, 105 cavalli e sospensioni WP Explore da 240 mm garantiscono prestazioni al top anche sui percorsi più impegnativi. Con parabrezza touring, manopole e sella riscaldabili, borse laterali morbide e con tutta l'elettronica avanzata, come ABS cornering, quick shifter, modalità off-road. La Norden è pronta per ogni avventura e potrebbe essere tranquillamente utilizzata per affrontare una delle missioni di Moto4Peace.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Sono le 3 del mattino. Honolulu dorme. Le strade sono vuote. L'oceano respira piano e in una casa qualsiasi squilla un telefono. Milan Bertosa, proprietario del Palaku Recording Studio, si sveglia di soprassalto. È ancora mezzo addormentato, risponde.
4: Hello?
3: Dall'altra parte della linea, una voce agitata, urgente. Devo registrare subito. Si tratta di Israel Kamakawiwale, per tutti semplicemente Is. Milan guarda l'orologio, sono le 3 del mattino. Le sessioni di registrazione si fanno di giorno, non nel cuore della notte. Ma qualcosa dal tono di quella voce lo convince. Va bene, dice, ci vediamo allo studio. 15 minuti dopo, Milan apre le porte del Palaku Studio. Poco dopo arriva Is. Milan racconterà più tardi. È stato l'essere umano più imponente che io abbia mai visto. Israel Kamakawiwale pesa oltre 500 libbre, più di 230 kg. Si muove quindi lentamente e ha sotto braccio un piccolo ukulele stretto tra le sue manone gigantesche. Una guardia giurata corre a prendere l'unica sedia che può reggere il suo peso. È una poltrona industriale in acciaio. Le sedie normali non avrebbero resistito. Is si siede con attenzione, sistema il suo ukulele, alza lo sguardo verso Milan e dice «Sono pronto». Milan monta i microfoni in fretta e furia, un rapido test e poi chiede «Cosa suonerai?». Is però non risponde. Inizia semplicemente a sfiorare le corde. Una melodia fragile, quasi timida. E poi canta. Canta una canzone nota, si intitola Somewhere Over the Rainbow. È la stessa Somewhere Over the Rainbow che compare nel film Il Mago di Oz, in quella versione interpretata da Judy Garland.

la intreccia con What a Wonderful World di Louis Armstrong. Due canzoni diventano una sola. Ukulele delicato, voce morbida, luminosa, piena di pace. Milan, che ha assistito a centinaia di registrazioni, capisce subito che questo è un momento diverso. Ease canta tutto il medley in una sola ripresa. Non si ferma, non ricomincia, non chiede correzioni. Quando finisce dice soltanto: ecco, questo è tutto. La sessione dura circa una quindicina di minuti. Una chiamata alle 3 del mattino, una sola ripresa, fine. Milan propone di farne un'altra, ma Ease scuote la testa. No, dice, è quella giusta. Quindi ringrazia il discografico, si alza lentamente, riprende il suo incedere molto lento, prende tra le sue manone l'ukulele ed esce nella notte hawaiana. Milan riascolta la registrazione una volta che l'artista è uscito. Una volta, poi un'altra ancora. Il suono è crudo, ma c'è una voce e un ukulele, nient'altro. Ma tutto questo è perfetto. Capisce subito che è successo qualcosa di irripetibile. Israel Kama Kawiwole è nato il 20 maggio del 1959 a Honolulu. È cresciuto a Makaha, sull'isola di Oahu, immerso nella cultura hawaiana. Le Hawaii erano appena diventate uno stato americano. Dopo decenni di repressione culturale stava però nascendo un rinascimento, un ritorno alla lingua, alle tradizioni e soprattutto alla musica. Negli anni 70 Ease forma con suo fratello Skippy i Makaha Sons o Niahu, musica profondamente hawaiana, ma aperta al mondo. Eppure per tutta la vita Israel combatte contro il suo peso. Supera rapidamente le 500 libbre, un corpo enorme e dentro una voce dolcissima, quasi infantile, carica di emozione. Nel 1982 suo fratello Skippy però muore improvvisamente a soli 28 anni. Per lui è un colpo devastante. Ease però continuerà a suonare. Nel 1988, mentre sta iniziando la carriera solista, una notte ha un'idea, un medley, un messaggio di speranza, di bellezza, di un mondo migliore in cui credere ancora. Quelle due canzoni devono essere registrate, non domani, non la settimana prossima, subito. È così che nasce quella telefonata alle 3 del mattino. La registrazione resta quasi sconosciuta però per anni. Poi alla fine degli anni 90 comincia a circolare alle Hawaii. La gente se ne innamora, ma nel 1997 Israel Kama Kawiwole muore per insufficienza respiratoria legata alla sua obesità. Ha solo 38 anni. Pensate, servono 12 persone per portare la bara. Lo stato delle Hawaii però gli concede un funerale ufficiale. 10.000 persone parteciperanno. Poi, dopo la sua morte, la canzone attraversa il mondo. Appare nei film, nelle serie TV, nelle pubblicità. Diventa una delle cover più ascoltate della storia. È tutto nato così. Da una chiamata alle 3 del mattino, da una sola ripresa da 15 minuti di magia. Cosa rende speciale quindi la versione di Ease? Non la tecnica, non lo spirito, non lo aloha, ma amore, compassione, connessione. Un uomo di 500 libbre, un piccolo ukulele, una voce che canta speranza nel cuore della notte perché sentiva il bisogno di creare bellezza. E lo ha fatto, in una sola ripresa. Israel Kama Kawiwole non ha mai visto il successo mondiale di questa canzone, ma oggi la sua voce accompagna i funerali, benedice i matrimoni, lenisce cuori spezzati. Ogni volta che Somewhere Over the Rainbow risuona, è Ease che ci ricorda che il mondo può essere gentile, che nonostante tutto è ancora un posto meraviglioso. Quindi una canzone, una ripresa unica, 15 minuti, resteranno per sempre.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
16: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
17: Scopo della missione:
16: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Cocktail Magazine con Richard Schu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Passeggero senza cintura? Guidatore rischia l'omicidio stradale. Attenzione automobilisti, se trasportate passeggeri senza cintura in caso di incidente mortale potreste finire in carcere per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza che ribadisce la responsabilità penale del conducente sulla sicurezza di chi viaggia in auto. Secondo il codice della strada, il guidatore deve assicurarsi che tutti i passeggeri anteriori e posteriori abbiano le cinture allacciate prima di partire. Se qualcuno rifiuta, si può, anzi si deve, rifiutare di mettersi in viaggio. In caso contrario, in un sinistro grave, si rischia una condanna da 2 a 7 anni per omicidio colposo. La sentenza numero 46.566 del 2024 conferma un principio chiaro: il conducente non può ignorare l'obbligo di vigilanza. Anche se l'auto non ha sensori per i sedili posteriori, spetta chi guida pretendere l'uso delle cinture e, se necessario, fermarsi per farle allacciare. Un caso emblematico: un automobilista aveva frenato per evitare un cane randagio ribaltandosi. Il passeggero senza cintura è morto, sbalzato fuori. Assolto in primo grado, il guidatore è stato poi condannato perché non aveva verificato le cinture prima di partire. Morale? Safety first.

0: controllate sempre per la vostra sicurezza e quella degli altri, per evitare conseguenze drammatiche e illegali.
1: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Ciao, sono Calogero. Ho scoperto a radio Moto for Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: Dietro le storie della musica.
1: Non pubblica un album da 7 anni. L'ultimo, Ciao Cuore, risale al 2018, quando gli chiedi se i tempi siano maturi per un ritorno. Riccardo Sinigallia ti risponde in maniera netta: no. Poi ti spiega anche il perché. Il cantautore e produttore, che nel suo ritornello ha contribuito a rendere Quelli che ben pensano di Frankie High Energy una delle canzoni più importanti e conosciute degli ultimi 30 anni, che ha reso Due destini e La descrizione di un attimo dei Tiro Mancino due hit senza tempo, e che ha contribuito a svoltare le carriere di Niccolò Fabi, Max Gazzè, Luca Carboni, Motta, Brunori e pure Coez, ha chiuso con la forma canzone. Per me Ciao Cuore ha sancito anche nel titolo la fine di un approccio, quello discografico, e quindi dice: suono e studio tutti i giorni, ma in questa fase della mia carriera voglio fare qualcosa di totalmente espressivo, libero, senza nessun tipo di retaggio con la canzone. A 55 anni, e quando all'ultimo Festival di Sanremo è apparso nella serata delle cover accanto a Brunori e a Di Martino sulle note dell'Anno che verrà di Lucio Dalla, sembrava quasi un miraggio, tanto sono rare le apparizioni in TV e in certi circuiti, e lo sono un po' meno quelle sui palchi che sanno di musica suonata per davvero. Bell'amore.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: paese che vai, regole stradali che trovi. Se avete in programma un tour sulle splendide strade della Francia, occhio all'equipaggiamento, perché la gendarmeria d'Oltralpe non scherza. In territorio francese, infatti, è obbligatorio indossare guanti omologati CE e la regola vale sia per il pilota che per il passeggero. Se vi beccano senza, la sanzione è pesante. Scatta un'ammenda che parte da 68 euro e arriva a 180 in caso di ritardo nel pagamento. E per il conducente, c'è anche la decurtazione di un punto della patente. Quindi, prima di varcare il confine, giacca in spalla, casco allacciato e guanti ben calzati. Il paradosso? Se guidate la moto in Bermuda, nessuno vi dirà nulla. Buona strada a tutti da Radio Moto for Peace.
1: International Music by Radio Moto for Peace.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle. Solo

0: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: summertime.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: Mi serve un poco d'acqua nella Clio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca. È tardi sì, ma non importa. È bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

0: non ho più nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna. Ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato al mare.
1: L'estate più bella con Radio Moto 4Peace.
2: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto 4Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Forbis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Forbis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Questo edificio di Amburgo è alimentato da alghe. I pannelli vetrati riempiti di liquido verde sono dei bioreattori, ovvero dei sistemi biologici controllati costituiti da microalghe e sostanze nutritive. In presenza di sole e nutrimento, le alghe attivano il processo di fotosintesi. In questo modo la facciata provvede al riscaldamento dei 15 appartamenti che compongono l'edificio. L'energia termica prodotta sulla facciata attraverso i bioreattori viene poi trasferita in questa centrale. Servirà ad alimentare un circuito che fornisce acqua potabile che provvede al riscaldamento dell'intero edificio. Laura Gador è una degli inquilini. Il balcone del

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, è vietato utilizzare gli auricolari durante la guida in Spagna, non solo per ascoltare la musica, comprensibile, ma anche per telefonare. Si può chiamare solo con il viva voce.

0: Ciao, sono Julian. Anche io ascolto Moto for Peace. Radio Moto for Peace.
1: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
4: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the radio without frontiers.
5: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.

0: L'unica classifica che si fa in due.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
3: In Italia alle sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche la decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità tra i 40 e i 60 km orari, 6 punti in meno.
4: Behind, dietro le storie della musica.

Oggi entriamo dentro la traccia di Grace, del leggendario Jeff Buckley. Un arpeggio dolce e sospeso introduce Grace, creando un'atmosfera magica, quasi onirica. Il timbro di Buckley si muove tra dolcezza e intensità, passando con naturalezza tra sussurro e pura estasi vocale. La canzone è un viaggio tra amore, perdita e bellezza. Il testo parla di un addio consapevole, accettato con serenità, come se Buckley sapesse già che il tempo a propria disposizione sarebbe stato breve. Buckley usa come accordatura della sua chitarra una drop D, una scelta che conferisce al brano quel carattere avvolgente, fluttuante, quasi mistico. Grace quindi è più di una canzone, è un'esperienza, un frammento cristallino di pura emozione. La sera del 29 maggio 1997, però all'età di 30 anni, mentre a bordo di un furgone guidato dal suo roadie Kate Foti si stava dirigendo agli studi di registrazione passando lungo le rive del Wolf River, un affluente del Mississippi, chiese all'autista di fermarsi avendo voglia di fare un bagno. Già in precedenza aveva nuotato in quelle acque, quindi si immerse nel fiume tenendo però addosso i vestiti e gli stivali, arrivando fino ai piloni del ponte dell'autostrada, canticchiando il ritornello di Who Loved Love degli Zeppelin. Nello stesso momento in cui stava transitando un battello che probabilmente creò un gorgo che lo risucchiò, il cantante scomparve dalla vista di Kate Foti, il quale chiamò la polizia che, pur avendo ordinato un dragaggio della zona, non trovò nulla. Sei giorni più tardi, nella mattina del 4 giugno, il corpo di Buckley fu avvistato da un passeggero del traghetto American Queen, impigliato tra i rami di un albero sotto il ponte di Bay Street, la via più importante di Memphis. Gene Bowen, tour manager di Buckley, riconobbe il corpo da un piercing all'ombelico e dalla maglietta indossata. L'autopsia però non rilevò tracce di alcol etilico o di droghe. Il caso venne archiviato come incidente. Un comunicato ufficiale della madre diceva: «La morte di Buckley non è stata misteriosa, legata a droghe, alcol o suicidio. Abbiamo un rapporto della polizia, un referto del medico legale e un testimone oculare che provano che si sia trattato di un annegamento accidentale e che il signor Buckley era in ottimo stato mentale prima dell'incidente».

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne in retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mi hai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
3: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
2: Beh, sicuramente importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
3: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
4: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
5: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Portogallo, Slovenia, Lituania e Croazia, l'uso del casco in moto e scooter è obbligatorio, ma anche chi è in sella come passeggero, che deve avere almeno 12 anni. In Portogallo, oltre all'uso del casco obbligatorio, scende a 7 anni la soglia di età per poter andare in moto come passeggero.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Alla Bogaz, che opera in Marocco.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
3: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Trentacinquesima alba dal giorno della nostra partenza. Ancora 150 km di strada nel deserto prima di affrontare la salita che ci porterà in pochi giorni a valicare le montagne superando i 5.000 metri di altezza. Si cambia scena. Già oltre i 1.000 metri le dune si trasformano in montagne, canaloni e gole da attraversare. Proseguiamo la nostra ascesa raggiungendo i 3.600 metri, dove facciamo una breve sosta. Il panorama circostante è spettacolare. Ci fermiamo qualche minuto per godere del momento e scattiamo alcune foto inaugurando il nostro striscione Moto for Peace. Il viaggio riprende. Si scende di poco e davanti a noi uno sconfinato altopiano desertico. Siamo intorno ai 3.000 metri sul livello del mare e vi rimarremo per diverse centinaia di chilometri. In mezzo all'altopiano, in pieno deserto, la piccola città di Wa che ci ospiterà per la notte. Questo piccolo centro abitato si è sviluppato intorno ai laboratori dei cantieri e dei pozzi di petrolio. I fabbricati sono nuovi, la parte storica è circoscritta al mercato rionale. La città è militarizzata, controllata da telecamere e con il divieto di fotografare. Due gradi quando ci rimettiamo in moto in direzione Lhasa. Il sole è ancora troppo basso per riscaldare l'aria a 3.000 metri. L'altitudine si fa sentire. Abbiamo cominciato una profilassi per ovviare agli inconvenienti provocati dal diminuire della pressione atmosferica e dalla carenza di ossigeno. È il momento di deviare verso sud ed affrontare il tetto del mondo. A Golmud ci riforniamo di bombole di ossigeno, che ci garantiranno un'autonomia di circa 30 minuti in caso di emergenza. E qui siamo costretti a salutare Santina e Dag, che ci precederanno con un volo a Kathmandu. In Tibet non possono entrare. La temperatura continua a scendere. I prossimi passi da affrontare sono tutti sopra i 4.000 metri. Sui volti dei ragazzi appare una comprensibile preoccupazione. Fa freddo, ogni movimento costa almeno 3 volte la fatica in condizioni normali e siamo solo a 3.000 metri. Il paesaggio cambia, laghi, sabbia, roccia, fiumi e pascoli erbosi. La temperatura scende, siamo a 0 gradi e a 4.000 metri puntuale arriva la neve a farci compagnia. Continuiamo a salire e ci avviciniamo al passo. Fa sempre più freddo. Arrivano i forti mal di testa dovuti all'altitudine e nel frattempo guadagniamo i 4.800 metri. Ci siamo, il valico. Ancora una sosta per riposarsi, ma anche per fotografare le tante bandierine di un antichissimo culto buddista che invita a legare numerosissime e colorate bandiere ad un nastro disteso tra due speroni rocciosi o tra due costruzioni. Ogni sventolio di bandiera rappresenta una preghiera che vola dalla terra verso il cielo. Più in alto è collocata la bandiera e più velocemente e facilmente la preghiera raggiungerà la sua destinazione. Il viaggio prosegue verso l'ultimo passo della giornata. 5.010 metri. Da qui, anche se di poco, almeno per oggi sarà tutto in discesa. La stanchezza si fa sentire sempre di più. Lunghi tratti di sterrato si alternano all'asfalto e restare in piedi sulle pedaline della moto diventa sempre più difficoltoso. sostiamo per la notte a Tuo in una guest house con il minimo dei comfort. L'acqua della doccia è tiepida, la stanza è fredda. Ci scaldiamo con la cena a pochi metri dagli alloggi, zuppa bollente e acqua calda.
4: Allora, domani facciamo un pasto a 5,2, un'altra a 4,8 e poi dormiamo a 4,4. Music in the mix
5: with your favorite DJ. Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

mini satelliti come laboratori completamente automatici per fabbricare farmaci tra le stelle, intelligenza artificiale e 5G per la telemedicina del futuro, magari per guidare da terra interventi complessi su una base lunare. Scalda i motori la nuova economia legata a doppio filo allo spazio. Molte sostanze di interesse farmacologico, come ad esempio gli anticorpi monoclonali, sono difficili da cristallizzare sulla Terra, mentre le condizioni di microgravità possono offrire un miglioramento decisivo, ha osservato Yossi Amin, direttore dell'azienda Space Pharma, specializzata proprio nella ricerca farmacologica in condizioni di microgravità. Si guarda alla ricerca del futuro, pensando anche al momento in cui la Stazione Spaziale Internazionale avrà concluso la sua vita operativa, ha rilevato il direttore generale della KSER Italia, Alessandro Donati. All'orizzonte c'è l'arrivo della nuova navetta Space Rider dell'Agenzia Spaziale Europea, nella quale gioca un ruolo importante l'Agenzia Spaziale Italiana. Lo spazio può offrirci splendide opportunità, ha osservato il responsabile della ricerca. Le grandi distanze del territorio australiano hanno portato a sviluppare tecnologie dedicate al controllo remoto, dalla robotica al riconoscimento facciale a distanza, al servizio della telemedicina, ha aggiunto. È molto probabile, ha detto ancora, che queste tecnologie potranno essere cruciali nella futura esplorazione della Luna e di Marte.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Cosa portare? Se il raid, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prende in considerazione la conoscenza del proprio mezzo scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro che assieme al noto nastro americano e alle fascette di teflon possono risolvere vari problemi.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento nella vita di certi artisti in cui la musica smette di essere rumore che riempie l'aria, ma diventa bussola. Phil Collins è uno di questi, batterista bambino, voce inconfondibile, autore di canzoni che hanno attraversato decenni e generazioni. Ma oggi non parleremo solo della sua leggenda della musica, oggi vi racconto l'uomo, un uomo che ha scelto di restituire al mondo molto più di quello che ha ricevuto. Phil Collins, prima ancora di riempire stadi, era un ragazzo con una passione silenziosa per la storia. Una passione precisa, quasi ossessiva, quasi segreta. La battaglia di Alamo. Da bambino Phil Collins aveva sfogliato libri, custodito figurine di soldati, ascoltato racconti come miti fondativi. Anni dopo, quando la fama gli avrebbe permesso qualsiasi capriccio, lui fece qualcosa di diverso. Non si limitò a collezionare ricordi. Li salvò. Documento dopo documento, cimelio dopo cimelio, Collins costruì nel corso della sua vita la più grande collezione privata al mondo dedicata proprio ad Alamo. Uniformi, lettere, armi, mappe, storie, non oggetti, ma frammenti di memoria. E nel 2014, quando avrebbe potuto chiuderli in un caveau, aveva fatto una scelta opposta. Li aveva donati tutti e li ha donati allo Stato del Texas perché fossero custoditi in un museo pubblico. Perché la storia non fosse privilegio per pochi, ma casa aperta per tutti. Un gesto silenzioso, enorme. Un gesto che dice molto di lui. La memoria non è un trofeo, è responsabilità.

Ma non c'è solo il passato da proteggere, c'è anche il futuro da far nascere. Phil Collins lo sa bene, perché dietro ogni grande artista c'è sempre un bambino con un sogno, e spesso dietro quel bambino non ci sono abbastanza mezzi. Così nasce la Little Dreams Foundation, fondata insieme alla sua ex moglie, un nome che sembra una promessa. Piccoli sogni. Bambini e ragazzi con talento enorme ma senza possibilità economiche. Voci, strumenti, pennelli, scarpe da danza, sogni che bussano ma non trovano una porta aperta. Ecco che la fondazione non distribuisce solo borse di studio. Phil Collins apre studi di registrazione, mette a disposizione strumenti professionali, crea occasioni di incontro con maestri, produttori, tecnici, allenatori. È come dire: il talento è tuo, il mondo ti deve almeno le condizioni per farlo fiorire. Dietro il mito del palco c'è un uomo quindi che ascolta, prove stonate, primi tentativi, imprecisioni meravigliose. Insomma, un uomo che guarda quegli occhi giovani e vede se stesso. Perché i sogni, quando nascono, hanno bisogno di mani che non li schiacciano, ma li accompagnano. E poi c'è il lato che spesso non fa titolo sui giornali, quello che avviene lontano dai riflettori. Per anni Phil Collins è stato vicino alla Tuberous Sclerosis Association, un'organizzazione che sostiene la ricerca su una rara malattia genetica, proprio quella della sclerosi multipla. Concerti benefici, raccolte di fondi, aste private dei suoi cimeli personali, non per creare immagine, non per costruire personaggi, ma per una ragione molto più semplice e più grande. Chi soffre non ha tempo per la fama degli altri. Molte delle sue iniziative non hanno mai cercato il rumore delle prime pagine, sono rimaste quelle che volevano essere. Gesti. Gesti di chi ha deciso di condividere con gli altri, gesti di chi può decidere di esserci. Phil Collins ha suonato con i Genesis, lo sappiamo, ha scritto colonne sonore, ha riempito stadi, ha attraversato 5 decenni di musica. Ma forse la sua vera eredità non vibra solo nelle casse di uno stereo, vive nei musei dove oggi un bambino guarda un reperto e scopre la storia, vive nelle mani tremanti di un ragazzo che entra in uno studio di registrazione per la sua prima volta, vive nella speranza di chi combatte una malattia rara e sa di non essere solo. C'è una frase non detta in tutta la sua vita: la celebrità passa, la cura resta.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Il tuo 5 per 1000 a Moto for Peace.
16: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Sì, protagonista dei progetti umanitari.
16: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
17: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
18: Scopo della missione:
17: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
19: Sudamericano, ore, musica latina, ora, il radio Moto for Peace. Sudamericano.
20: Es la hora de Sudamericando.
21: It's time for Sudamericando.
20: È tempo di Sudamericando.

Un deserto di ghiaccio dal fascino indiscusso, ma che alla lunga presenta il conto in termini di salute e funzioni cognitive, è l'Antartide. Un lungo soggiorno in questo continente remoto può avere effetti visibili sul cervello, in particolare sul volume cerebrale. Dopo aver trascorso 14 mesi in una base di ricerca in Antartide, nuovi ricercatori sono tornati a casa con un assottigliamento visibile di alcune regioni cerebrali, un cambiamento legato all'estremo isolamento e alla poca varietà di relazioni sociali, non molto diverso da quello che probabilmente si vivrebbe in un lungo viaggio spaziale. Le perdite più significative si sono registrate nell'ippocampo, una regione cerebrale cruciale per l'apprendimento e la memoria, ma anche per la capacità di processare le emozioni e stabilire interazioni umane. Alexander Stath, un ricercatore esperto di medicina spaziale della Charité Universität Medizin di Berlino, ha reclutato 9 ricercatori in procinto di trascorrere 14 mesi nella Neumayer Station 3, una base di ricerca tedesca dell'Alfred Wagner Institute, posizionata sulla piattaforma di ghiaccio Ekostrom, vicino al mare di Wedel. Prima della spedizione, tutti gli scienziati, meno uno, che non ha potuto per ragioni mediche, sono stati sottoposti a risonanza magnetica e alla misurazione di una proteina chiamata fattore neurotrofico cerebrale, o BDNF. Questa sostanza supporta la crescita di nuove cellule nervose e la sopravvivenza dei neuroni già esistenti e attiva nelle aree coinvolte in apprendimento e in memoria, e senza di essa l'ippocampo non riuscirebbe a formare nuove connessioni. Alla fine della missione, inoltre, i livelli di BDNF risultavano diminuiti del 45% e lo sono stati fino ad almeno un mese e mezzo dopo il ritorno a casa. Le perdite più evidenti di fattore neurotrofico erano correlate alle maggiori riduzioni di volume cerebrale. Lo studio sembra suggerire che isolamento e carenza di stimoli possono portare a una riduzione del volume cerebrale e a un impoverimento della funzione cognitiva essenziali come la memoria. Poiché il campione studiato è molto ridotto, occorre tuttavia una certa cautela nell'interpretare i risultati. Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Behind, dietro le storie della musica. Oggi a Behind parliamo di un'icona assoluta degli anni Ottanta. Un ragazzo semplice, ma con una voce capace di trasformarsi in mille modi e di regalarci altrettante hit indimenticabili. Questo è George Michael. È il 1990, George è all'apice della sua carriera, dopo il successo mondiale con gli Wham! In coppia con Andrew Ridgeley e il trionfo solista di Faith, sembra avere tutto. Eppure qualcosa lo rende irrequieto. È stanco, stanco di essere una macchina da hit, stanco dell'immagine costruita intorno a lui. Il giubbotto di pelle, la barba perfetta da sex symbol. George Michael non si riconosce più in quel personaggio. Quando inizia a lavorare al suo secondo album solista, Listen Without Your Prejudice, volume 1, ha un obiettivo preciso: liberarsi dal pop patinato. Baby! Dimostrare al mondo che la sua musica vale più del suo aspetto da rockstar. Nasce così una delle sue canzoni più iconiche, Freedom 19, un brano funk energico con un testo che è un vero e proprio manifesto di indipendenza. Dice: I don't belong to you and you don't belong to me. Non appartengo più a nessuno, né alla casa discografica, né all'industria musicale, né tantomeno al pubblico che mi vuole sempre me stesso. E quindi, se la canzone è una dichiarazione di intenti, il videoclip lo è ancora di più. È una rivoluzione. Sì, perché George Michael decide di non apparire. È una scelta coraggiosa per chi fino a quel momento aveva costruito la sua fama anche sulla propria immagine. Ma al suo posto, 5 top model tra le più famose del mondo in quel momento. Da Naomi Campbell a Cindy Crawford, da Linda Evangelista a Tatiana Pettis, fino a Christy Turlington. In più, a dirigere il videoclip dietro la macchina da presa, un giovane regista, ma destinato a diventare leggenda, David Fincher, futuro autore di Fight Club e Seven. Il video è elegante, è sofisticato, è quasi tutto girato in bianco e nero, e al suo interno contiene gesti fortissimi. Gli oggetti simbolo dell'era di Faith vengono infatti distrutti. Il jukebox che esplode, la chitarra che si frantuma e il celebre chiodo di pelle nera che prende fuoco. Insomma, un modo potente per dire: quel George Michael non esiste più. Negli anni Freedom 19 è stata poi reinterpretata da tanti artisti, tra cui Robbie Williams, che la scelse non a caso come colonna sonora della sua liberazione dai Thug Death. Oggi Freedom è molto più di una canzone, è un inno alla libertà personale, il momento in cui George Michael ha smesso di essere una pop star da copertina per diventare un vero artista con qualcosa di profondo da dire. E lo ha fatto senza polemiche, senza provocazioni, ma solo con la sua musica.

0: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Austria, vige l'obbligo di indossare il casco per guidatore e passeggero, mentre è solo raccomandato indossare un gilet riflettente quando si va in moto.
1: International Music by Radio Motor.

0: per poterlo ricolmare.
1: Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio ultimo singolo, Girl Green Eyes.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando

0: La programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
1: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
2: Il mondo cambia e con lui le parole che usiamo per raccontarlo. Da oltre un quarto di secolo il podio delle lingue più parlate del pianeta resta blindato. Cinese, spagnolo e inglese dominano la scena mondiale da oltre 25 anni, confermandosi i tre pilastri della comunicazione globale. Ma dietro i giganti la classifica delle lingue madrelingua è in pieno terremoto. La vera rivoluzione avviene al quarto posto. Se nel 1996 era il bengalese a dettare legge, oggi deve cedere il passo nonostante i suoi parlanti siano saliti a 242 milioni. Non è bastato a contenere l'ascesa dell'hindi. In 30 anni i madrelingua hindi sono quasi raddoppiati, passando da 182 a ben 345 milioni, segnando il nuovo peso specifico dell'India nell'economia mondiale. Stabili invece il russo e il giapponese, che resistono rispettivamente al settimo e all'ottavo posto, ma attenzione alle grandi escluse. Escono dalla top 10 il tedesco e l'uiguro, sostituiti dalle nuove potenze demografiche. Il punjabi, parlato tra India e Pakistan, e il vietnamita. In questa scacchiera di colossi, dove si trova quindi l'italiano? Beh, la nostra lingua si conferma fuori dalla top 10 dei madrelingua, oscillando generalmente tra la 20esima e la 25esima posizione a livello globale. Tuttavia l'italiano vanta un primato diverso, resta una delle lingue più studiate al mondo per cultura e prestigio, mantenendo un'influenza che va ben oltre i confini demografici. In un pianeta che parla sempre più asiatico, la sfida della comunicazione è appena iniziata.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Ciao, sono Paolo Longi e dal mare di Ostia, dalla mia barca, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.
2: Hot music in the mix with your favorite DJ.
3: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix.
4: The powers in the mix.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Hai scelto chi volevi diventare.
3: A, B, C.
2: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
4: Grazie a voi, dottoressa.
5: Sei pronto?
2: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
1: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
3: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia russa.
4: Теплый привет и благодарность российской полиции.
5: Behind, dietro le storie della musica.

0: gli anni 70, anzi i meravigliosi anni 70, l'epoca d'oro della disco music, migliaia di gruppi, musicisti, cantanti, insomma talenti provenienti più da quella stagione appena terminata con un bagaglio di esperienza che ha dapprima dato loro fama e gloria con il rock, con il rhythm and blues, con il jazz. E poi li ha catapultati ora in nuove avventure. Tra questi un giovane Nile Rodgers, chitarrista prima di seconda fila, ma che già mostra di essere un musicista di rango. La storia vuole che, come per le relazioni sentimentali anche nella musica, molte volte la coppia faccia la differenza, le sinergie si uniscano e si realizzino così cose meravigliose. Basti pensare a gruppi o a cantanti o a sodalizi importanti come quelli tra John Lennon e Paul McCartney, tra Elton John e Bernie Taupin, tra Simon e Garfunkel e altri, e così come per questi l'incontro quasi fortuito fra Nile Rodgers e Bernard Edwards produrrà una montagna di materiale, si parla più di 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, a partire proprio dal loro primo successo, Everybody Dance. Il 1977 però è anche l'anno di nascita di un tempio della musica disco a New York. Proprio al numero 254 della 54esima strada ovest di Manhattan nasce lo Studio 54, luogo che in pochi mesi diventerà la discoteca più affollata da tutto il jet set che conta. Da Andy Warhol a Woody Allen, da John Belushi a Robert De Niro a Nicholson, Lennon, Elio Fiorucci, Lagerfeld e altri. La sera di Capodanno di quell'anno allo studio è prevista l'esibizione di Grace Jones, amica peraltro di Rodgers, la quale invita i due a raggiungerla dicendo loro però di passare dal backstage per evitare la calca di gente davanti all'ingresso. Avvicinandosi alla sorveglianza come amici di Grace, i due verranno rimbalzati con un sonoro "Fuck you man". Per questo offensivo vaffanculo però non ringrazieremo mai abbastanza il buttafuori per aver dato ai due, una volta tornati a casa, l'idea di scrivere una delle canzoni più iconiche e famose del secolo, che negli intenti doveva avere il titolo ricevuto, ma che poi trasformeranno in Le Freak.
1: Aw, fuck off. Fuck Studio 54.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.
3: Estás escuchando Radio Motoforpis.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Manda in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto For Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rihanna.

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti, ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il Nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Motor for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando. E chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

Conoscete i vostri limiti e pianificate il viaggio basandovi su questi. Se non avete mai fatto più di 500 km al giorno, non progettatene 1000.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Canale di Panama, che insieme a quello di Suez sono quelli che si memorizzano con più facilità. Ma concentriamoci su quello del Centro America, dove si trovano ancora indaffarati, forse con moto e furgoni, i nostri amici di Moto for Peace. L'anno scorso il Canale di Panama è stato festeggiato per il suo primo secolo di vita. Oddio, così dicono i panamensi. In realtà i lavori furono ultimati il 3 agosto 1914 dal genio militare statunitense, mentre l'inaugurazione avvenne nel 1920 a causa della Prima Guerra Mondiale, quindi c'era ben poco da festeggiare allora. Quello di Panama è un canale artificiale, il punto più stretto del Centro America, un lembo di terra di circa 80 km che unisce Nord e Sud America e divide l'Oceano Atlantico da quello Pacifico, esattamente come per il canale di Suez qualche decennio prima. Fu costruito per evitare alle navi la circumnavigazione di un intero continente. Nel caso di Suez, l'Africa, nel caso di Panama, il Sud America. Il canale di Panama misura 81,1 km ed è il secondo più lungo al mondo. Il primo, ovviamente, è quello di Suez, con i suoi 164 km di lunghezza. Il canale di Panama è regolato da un sistema di chiuse e camere d'acqua che permettono alle navi di salire fino a circa 100 metri sul livello del mare. Percorrere per intero gli 81 km del canale di Panama non è esattamente come fare una gita fuori porta. Il sistema di chiuse e riempimento delle vasche è molto complesso e richiede tempo, quindi se mai vi venisse in mente di farvi una gita sul canale di Panama, sappiate che ci vogliono dalle 8 alle 12 ore. Ma torniamo al team di Moto for Peace e chiediamo subito a Dino, che è in collegamento con noi: ma quante ore ci avete messo a scaricare moto e furgoni dai container?
1: Allora, caro Richard, effettivamente hai dato delle notizie esatte: 12 ore per attraversare il canale di Panama. Meno esatta invece è l'affermazione delle motociclette, quante ore ci avete impiegato per scaricarle dal container. E qui praticamente stiamo in Sud America, quello che è oggi non è domani. Ieri siamo stati chiamati, ci hanno detto che era tutto ok, ci hanno detto che le assicurazioni erano state pagate, quindi potevamo appunto ritirare i mezzi. Appuntamento questa mattina alle 8:39 per andare in dogana, e quando eravamo tutti pronti per salire sul furgone arriva una telefonata e ci dice: cari signori, la nave ancora non è arrivata. Impossibile crederlo, ma è così. Quindi ci siamo precipitati in dogana ed effettivamente, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la nave che sarebbe dovuta arrivare in porto il 9 arriverà invece questa notte, quindi praticamente fra il 15 e il 16 di marzo. Questo naturalmente ci ha un po' impensierito. Perché? Perché una volta che la nave arriva e poi deve scaricare i container devono essere movimentati, quindi se arriva la nave questa sera o domani mattina, faremo in tempo poi per prendere i container verdi? Il problema è questo, in quanto se non facciamo in tempo a prendere i container per venerdì bisognerà rimandare a lunedì, e quindi perdiamo 3 giorni. E recuperare 3 giorni in un'agenda, con un'agenda fitta come abbiamo noi, non è senz'altro facile, semplice. Quindi dovremmo tagliare, vedere. Comunque, per ora speriamo di questa data ultima di venerdì. In questo caso avremo soltanto un giorno da recuperare.
0: E quindi durante l'attesa come vi organizzate? Cioè avete degli impegni, fate qualcosa?
1: E nel frattempo che facciamo? Facciamo quello che possiamo, quindi facciamo queste visite nei dintorni della città, abbiamo degli appuntamenti con la televisione di Stato, con la radio di Stato, con i vertici di polizia, con alcune associazioni di motociclisti, e quindi questo è tutto, caro Richard.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
3: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da COOPI, Cooperazione Internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Dalla Dakar ai trionfi nel Mondiale Supersport 300, fino ad arrivare su strada, Kove non si ferma più. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News su Radio Moto for Peace. Oggi parliamo della nuovissima Kove 625X, una crossover autentica che promette di fare cose grandiose a un prezzo davvero stracciato. Sotto la carena batte un bicilindrico parallelo da 581 cm3, capace di erogare 62 cavalli e mezzo. Il sound dallo scarico è corposo e pieno, e pur con un pizzico di effetto on-off al primo gas, il motore regala una bella lunga oltre gli 8000 giri. La ciclistica è il suo vero punto di forza. Telaio rigido, sospensioni Kayaba completamente regolabili ed escursioni generose per digerire sia l'asfalto che lo sterrato leggero. Con le ruote da 19 e 17 pollici, scende in piega che è un piacere ed è sempre composta

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Ci sono artisti che nascono con un talento evidente e poi ci sono quelli che, oltre al talento, costruiscono una carriera fatta di scelte coraggiose, cambi di rotta e continua ricerca musicale. Bene, John Mayer appartiene decisamente a questa seconda categoria.

Nato a Bridgeport nel Connecticut, Mayer nasce ascoltando Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix e proprio guardando un concerto in TV che decide di prendere in mano una chitarra e da lì non la lascerà mai più. Dopo un periodo di studi a Berklee College of Music, che abbandona presto, si trasferisce ad Atlanta, dove inizia a suonare nei locali e a farsi notare per una combinazione piuttosto rara. Grandi doti tecniche alla chitarra e una scrittura pop immediata, emotiva ed accessibile. Il primo vero punto di svolta arriva nel 2001 con l'album Room from Squares, un debutto che colpisce nel segno, melodie radiofoniche, testi intimi, una voce riconoscibile. Mayer diventa quindi rapidamente uno dei nuovi volti del pop rock americano dei primi anni 2000.

anni dopo pubblica Heavier Things, che conferma il successo commerciale ma mostra anche un artista in evoluzione. Dietro le canzoni romantiche si intravedono già la voglia di andare oltre la semplice etichetta di cantautore da classifica, e infatti il vero cambio di passo arriva nel 2006 con Continuum. Welcome.

Per molti fan e critici è questo il suo capolavoro. Qui Mayer abbraccia apertamente il blues, il soul, mettendo la chitarra al centro del progetto. I brani diventano più maturi, più sound, più caldi e la sua identità artistica finalmente completa. Non solo pop star, ma musica a tutto tondo. Questo periodo gli vale anche importanti riconoscimenti, inclusi diversi Grammy Awards, che certificano il suo passaggio da idolo radiofonico ad artista rispettato. I won't

Squire non è mai stato uno che resta fermo. Negli anni successivi sperimenta, collabora con grandi nomi del blues e forma anche la John Mayer Trio, progetto più ruvido e orientato all'improvvisazione. Parallelamente continua a pubblicare dischi solisti, esplorando territori sempre diversi.

Un altro momento chiave arriva nel 2012 con Born and Raised. Qui il suono si fa più folk, più country, le atmosfere diventano più intime e riflessive. È insomma un John Mayer diverso, più introspettivo, che racconta la crescita personale, le fragilità e il rapporto complicato con la fama.

terzo periodo affronta anche seri problemi alle corde vocali che lo costringono a fermarsi per un po'. Un'esperienza difficile che però segna profondamente la sua scrittura e il suo approccio alla musica. Quando torna lo farà con maggior consapevolezza e una nuova serenità musicale.

Negli ultimi anni John Mayer continua a muoversi tra album solisti, tour mondiali e collaborazioni prestigiose, dimostrando una cosa molto chiara: non ha mai smesso di studiare la musica, di mettersi in discussione o di cercare nuove strade. Oggi John Mayer è considerato uno dei chitarristi più influenti della sua generazione, un artista capace di riempire stadi con ballate pop e la sera dopo salire su un palco blues club con una Stratocaster e improvvisare per 10 minuti. Forse è proprio questo il segreto della sua carriera: non scegliere mai una sola identità. Cantautore romantico, chitarrista blues, autore introspettivo, performer carismatico, John Mayer è tutte queste cose insieme, ed è per questo che a più di 20 anni dal suo debutto continua a parlare a pubblici diversi, attraversando generazioni e generi musicali, restando sempre riconoscibile ma mai prevedibile. Questa era la storia di John Mayer e quella di un musicista che ha trasformato il talento in un viaggio e ogni album in una nuova tappa.

0: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 logbook. Il team di Moto for Peace ha raggiunto il centro storico di Panama City, che è considerato come patrimonio dell'umanità. Dopo il primo insediamento fu distrutto dalla malattia e dagli attacchi dei pirati, la città si trasferisce in una piccola isola, penisola rocciosa, che era più sicuro e quindi più facile da difendere. Nel 1673 ha fondato quello che oggi è ufficialmente chiamato il centro storico, ma è noto anche come San Felipe, cattedrale e più in genere casco vieio. Naturalmente per raggiungerlo è stato utilizzato un pulmino, ma c'è chi credeva fosse gratis.
5: Allora ragazzi, chi ha preso il pulmino non l'ha pagato, quindi il mio amico ha dovuto dare $20.
4: Ed a proposito di trasporti, la città ha una infrastruttura di trasporto che permette il movimento di merci e passeggeri tra l'interno dell'area metropolitana ed il resto del paese. Negli ultimi anni le infrastrutture di trasporto della città sono in un continuo processo di modernizzazione e di espansioni in tutti i settori. Gli autobus sono i principali mezzi di trasporto pubblico, 800.000 panamensi utilizzano quotidianamente questo mezzo, sia all'interno della città sia nel resto del paese. Presso il palazzo della municipalità del centro storico di Panama, Celestino Suarez, il vicepresidente di Moto for Peace Spagna, ha invece effettuato una conferenza sulla sicurezza stradale ed in particolare su argomenti di interesse quali sicurezza della viabilità nei dintorni degli edifici scolastici, uso corretto dei dispositivi di sicurezza a bordo delle auto, rispetto della velocità e della sosta e quindi ai gravi rischi che comporta la guida di autovetture sotto l'effetto di alcol e droga. Inutile dire che è stato un successo, visto che Celestino Suarez è uno specialista del settore. Ed a proposito di Panama, vi comunico anche una chicca. La parola Panama è di origine indigena ed esistono varie interpretazioni riguardo l'origine del nome. È comunemente accettato il significato di abbondanza di pesci e farfalle. Alcuni storici attribuiscono il nome al maestoso albero Panama, molto comune in tutta l'area, sotto la cui ombra si riunivano le famiglie indigene. E parliamo del previsione del tempo, visto che i nostri amici stanno soffrendo il caldo con temperature di 31, 33, 35 gradi e un alto tasso di umidità. Beh, cercare di prevedere quotidianamente lo stato del tempo è considerato uno sforzo inutile. Ci sono il 90% di possibilità che il giorno sia caldo e soleggiato durante la stagione secca, mentre il 90% caldo e umido, con il 40 e 50% di probabilità che piova nelle stagioni umide. Beh, i rovesci sono quasi sempre seguiti da schiarite. Nessuna previsione di breve tempo può essere più precisa di questa.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Siamo in piena estate, siete in spiaggia, vi tuffate in acqua e... opla! Un goccio d'acqua salata finisce dritto in bocca. Vi siete mai chiesti perché il mare sia così salato? Beh, la risposta non ha nulla a che fare con saliere giganti svuotate negli oceani. È tutta colpa della pioggia. Sì, avete capito bene. La pioggia si comporta come un milione di minuscoli martelli che per secoli sgretolano le rocce sulla terraferma estraendone i minerali di sale. Poi arrivano i fiumi, che funzionano come veri e propri camion delle consegne, trasportando tutto questo sale fino al mare. Ma a questo punto c'è un trucco. Se i fiumi continuano a portare acqua dolce, il mare non dovrebbe diluirsi? Qui entra in gioco il vero complice segreto, il sole. Scaldando l'oceano, il sole fa evaporare l'acqua che sale in cielo a formare le nuvole, ma il sale, che è troppo pesante per volare, resta bloccato in acqua. Ecco perché da milioni di anni il mare è così salato. E attenzione, non tutti i mari sono uguali. C'è l'Oceano Atlantico, è mediamente salato. La medaglia d'oro Valmar, morto, lì l'acqua è così densa e salata che si può galleggiare senza fare il minimo sforzo, proprio come un uovo in un bicchiere d'acqua e sale. E voi? Sapevate che l'acqua salata inizia il suo viaggio proprio da una goccia di pioggia in montagna?
0: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora. Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
7: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: International Vibes. Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: E un fantastico saluto a tutti gli amici di Radio Moto for Peace dal DJ di Radio Vadialta Square House su Onte Medie. Ciao.
2: Ok, start the music again.
3: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
0: Attraverso
3: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
0: Scopo della missione:
3: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise. Nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto 4Peace.
6: Está escuchando Radio Moto 4Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto 4Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
7: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
8: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
9: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
10: Solo le più belle di Radio Moto 4Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
11: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
12: Uno di questi è il cyberbullismo.
11: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
12: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
11: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
12: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023, l'ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono: motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro. Due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
1: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace.
3: This is my station.

linguistica. Lui è sempre stato dalla parte degli ultimi, degli emarginati e in questo caso dei popoli nativi americani. Proprio dall'album Rimini del 1978, ancor più diretto fu il brano Fiume Sand Creek, che raccontava il massacro dei nativi americani mostrando chiaramente da che parte stesse. Per De André celebrare quindi Colombo senza parlare delle conseguenze storiche era una forma di ipocrisia. Dall'altra parte del mondo però anche Marlon Brando rifiutò di prendere parte alle celebrazioni del Columbus Day. La sua posizione era ancora più esplicita, era politica. Brando era da tempo impegnato nella difesa dei diritti dei nativi americani. Già nel 1973 aveva fatto scalpore rifiutando l'Oscar per Il Padrino, inviando al suo posto l'attivista indiana Sachin Littlefeater per denunciare il trattamento degli indigeni da parte degli Stati Uniti e dell'industria cinematografica. Nel 1992 poi ribadì quella linea per partecipare alle celebrazioni significative. Secondo lui, legittimare una narrazione storica che ignorava genocidi e oppressioni era impossibile. Il fatto quindi che due figure così lontane, un cantautore italiano e una star hollywoodiana, abbiano preso parte alla stessa posizione è significativo. Entrambi rifiutarono infatti la celebrazione non per provocazione, ma per coerenza con una visione etica.

0: Il suono è basso, quasi impercettibile. È un vento leggero che sembra arrivare da lontano, come se portasse con sé una memoria che non vuole svanire. Quest'oggi vi porto lungo le rive di un fiume che oggi scorre silenzioso, ma c'è stato un tempo in cui quell'acqua ha visto qualcosa che non può essere dimenticato. È il 29 novembre del 1864, siamo in Colorado. Un'ansa del fiume Sand Creek. La neve è già caduta, sottile, fragile, come se volesse coprire tutto, come se volesse proteggere ciò che sta per accadere. Nel campo dormono famiglie, uomini, donne, bambini. Cheyenne e Arapaho non sono pronti alla guerra, non stanno combattendo, stanno vivendo, o forse stanno solo sognando. Tra loro c'è un bambino, non ha un nome che conosciamo, ma ha occhi che vedono e un cuore che prova a capire. Poi arrivano 700 soldati, uniformi, fucili, ordini. Il rumore rompe il silenzio come un vetro che si frantuma. Il bambino si sveglia, non capisce, sente urla, vede ombre correre, si porta una mano al viso, il naso sanguina e una goccia cade sulla neve e la neve diventa rossa. Ma lui non vuole crederci, forse è solo un incubo. Sì, deve essere così, un brutto sogno, e i sogni finiscono. Il nonno è lì accanto a lui, lo guarda, non dice tutto, non può, ma prova a rassicurarlo. È una voce più anziana, evocata. Dormi, gli dice, vedrai che passerà. E allora il bambino ci crede, o almeno ci prova. Il suono di un arco che si tende. In un gesto disperato, quasi ingenuo, prende una freccia, la scaglia verso il cielo, come se potesse aprirlo, come se l'aria così pesante potesse finalmente respirare. Ma il cielo resta fermo e la terra si riempie di corpi. Un battito più lento. Lui guarda, li osserva uno a uno, immobili, silenziosi. Stanno dormendo, si dice. Devono star dormendo, perché l'alternativa è troppo grande per essere accettata. Il sottofondo cambia leggermente, diventa più profondo, suoni, spari, odore acre. E in questo racconto, che ci arriva come una confessione, come una memoria che non vuol tacere, la violenza non è gridata, è sussurrata, e proprio per questo che fa più male. Anni dopo qualcuno raccoglierà questa storia, è Fabrizio De André che insieme a Massimo Bubola la ascolteranno, la studieranno e la sentiranno propria, per poi trasformarla in parole e musica. Ma ciò che resta al di là della canzone è quello sguardo. Lo sguardo di un bambino che davanti all'orrore sceglie di credere che sia solo un sogno. Perché a volte è l'unico modo per restare umani. Il vento ritorna, poi lentamente sfuma, si calma, si placa e il fiume continua a scorrere.
1: Si son presi il nostro cuore,

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitacora de 2009. 2009 logbook.
2: Siamo all'attrazione, ogni volta che ci fermiamo i bambini impazziscono.
3: Il diario di bordo di Moto4Peace.
4: Ancora un tramonto. Questa volta alle porte della città di Niamey, la capitale del Niger. Passato il posto di controllo, troviamo ad aspettarci Yacouba e Maurizio.
5: Bonsoir.
4: Dopo averci fatto gli onori di casa, ci accompagnano dritti verso l'hotel.
6: Una tappa importante, Niamey. Ci hanno promesso l'hotel con acqua e corrente. Facciamo festa.
4: Siamo stanchi, ma contenti di aver concluso anche questa tappa. Avremo 2 giorni per riprendere le forze e rimetterci in cammino questa volta verso il Burkina Faso. Ore 8:30. Appuntamento con il capo della Polizia Nazionale. Indossiamo le nostre divise provate anche loro dal viaggio e in moto raggiungiamo la caserma poco distante dal nostro hotel. In una sala conferenze della Palazzina Comando incontriamo il capo della Polizia, che ringraziamo per la meravigliosa accoglienza in città. Illustriamo la nostra missione fin nei minimi dettagli e ci rendiamo immediatamente conto, dalle tante domande, che ancora una volta l'interesse per la nostra iniziativa è altissimo. Ci congediamo con il consueto scambio di presenti.
7: E pour vous, pour la collaboration, pour la cordialité. Merci.
4: Ora dovremo dividerci in 2 gruppi. I ricambi per il furgone sono stati prontamente inviati dall'Italia e quindi vanno immediatamente sostituiti, mentre un secondo gruppo farà un giro in città. Niamey è la prima città del paese per dimensioni e importanza culturale ed economica. In Niger tutto si concentra qui. Probabilmente fondata nel XVIII secolo, acquistò importanza solo nel 1890, quando i francesi vi costruirono una postazione coloniale. Nel 1926 divenne la capitale del paese. Tra i luoghi di spicco della città troviamo la Grande Moschea. È la più grande di tutta la nazione, caratterizzata da un altissimo minareto. La città ospita anche una università e un importante mercato. Il Grand Marché.
8: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
9: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
10: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
11: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
12: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
13: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Lo sapevate che in Italia per far arrivare 1200 euro netti nella busta paga di un dipendente, un datore di lavoro deve spenderne in totale ben 2200? Quasi la metà dello stipendio, insomma, sparisce subito in tasse e contributi, una trattenuta alla fonte che un tempo garantiva servizi pubblici efficienti, ma che oggi costringe i cittadini a pagare due volte. Basti pensare alla sanità, dove per saltare la lista d'attesa si è spesso obbligati a ricorrere al privato. A gravare sul sistema, secondo i dati, c'è anche la spesa per il welfare assistenziale, destinato a chi non ha mai versato contributi nel nostro paese. Se a questo aggiungiamo l'IVA al 22%, le accise e i vari balzelli quotidiani, il potere d'acquisto reale si azzera. In un mondo in cui si discute tanto di pagamenti digitali, la realtà è che il vero bancomat siamo noi.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitacora 2018. 2018
0: logbook. Bentrovati nello spazio radiofonico dedicato esclusivamente al team di Moto for Peace, che come sapete ieri ha raggiunto Pretoria, una delle capitali della Repubblica Sudafricana. In effetti è l'unico stato al mondo ad avere tre capitali: Pretoria, che è sede del governo, Città del Capo, dove si trova il Parlamento, e Bloemfontein, sede del potere giudiziario. Pretoria conta circa 2 milioni e mezzo di abitanti, si trova a 1314 metri sul livello del mare ed è una delle città più soleggiate al mondo, ma comunque si è vista anche la neve qualche volta, chiaramente è sempre molto raro. Il team soggiornerà a Pretoria sino al 5 giugno, giorno in cui si rimetteranno in sella sulle proprie motociclette per raggiungere Edenvale, che dista solo 56 km. Nei giorni scorsi abbiamo avuto l'occasione di vedere immagini stupende sui nostri social e sul sito internet di Moto for Peace, del team che si coccolava i bambini. Anzi, ho il piacere di farvi ascoltare le loro presentazioni ed un bel viva Moto for Peace. Sentite un po'.
3: What's your name? Repeat.
4: Lindiwe. Kelvin.
5: Mojit.
4: Waradil. Kateo. Bryce. Titi.
3: E tutte queste sette bambini vogliono fare un discorso per la radio per tutti gli ascoltatori. You remember Viva Moto for Peace? Viva Moto for Peace.
6: 1, 2, 3. Viva Moto for Peace.
0: Che carini, carinissimi davvero, carini, e grazie a tutti voi. Ma sentiamo anche Simonetta, che molto spesso ho visto abbracciata a queste stupende creature. Innanzitutto, come stai Simonetta? E poi raccontami le tue sensazioni ed emozioni che hai provato nel stare insieme a questi bimbi.
7: Ciao Richard, sto molto bene. La sensazione che ho provato a stare con questi bambini, favolosa. Senza dubbio sarà il ricordo più bello che mi porterò quando rientrerò in Italia. Soprattutto i loro sorrisi, la loro gioia, il loro affetto, le loro carezze, i loro occhioni penetranti, i loro baci. Allora, io ringrazio Dio che mi ha, diciamo, fatto un grande dono di vedere qui in Africa tante meraviglie. Tu lo sai, dalle dune di Sesriem all'oceano, tramonti, albe incantevoli, cieli stellati. Ma credimi, la cosa che veramente mi ha toccato il cuore sono questi bambini. Questi bambini, cioè la loro gioia, la loro felicità, sono gioiosi veramente per un non nulla, non hanno niente, ma il sorriso è una cosa che mi rimarrà sempre. Ciao Richard, grazie. Un bacio a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, grazie infinite Simonetta, ed avendo attraversato tutta l'Africa e vissuto per circa un anno e mezzo in Repubblica Democratica del Congo, so benissimo di cosa stai parlando e concordo pienamente. Si conclude così anche la nostra edizione di oggi 3 giugno. Grazie per la vostra attenzione. Un saluto da parte di Richard. A prossimo.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del nuovo TomTom Rider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa.

0: o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
1: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
2: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
3: High rotation. Three hits without interruption.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: A settembre 2025 all'Ovo Arena di Wembley si ospiterà il Together for Palestine, un grande concerto benefico ideato da Brian Eno per raccogliere fondi a favore della popolazione palestinese. Tutto il ricavato sarà destinato a Choose Love, un'organizzazione umanitaria che lavora direttamente con realtà locali a Gaza per fornire cibo, medicinali e altri aiuti essenziali. Al fianco di Eno ci sarà anche Damon Albarn, che ha voluto dare un contributo diretto con la sua musica e il suo messaggio. Il pacifismo è un'azione. La pace è un'azione. Questo è il momento di fare qualcosa, è uno dei mantra dell'appuntamento. Il senso dell'evento è proprio questo, usare la musica per reagire a una situazione, come ha spiegato Brian Eno, per non restare in silenzio di fronte a ciò che accade a Gaza ed equivarrebbe ad essere complici. Il cast è ampio e attraversa diverse generazioni e stili musicali. Oltre ad Albarn e Brian Eno, saliranno sul palco artisti come Jamie Hicks, King Cruel, James Blake, Samantha Hot Chip, Bastille, Paloma Faith, Grantia, Peng, Mabel, Cat Barnes e Rachel Kinoruri. Ci saranno anche musicisti palestinesi come Adnan Jubran, Farai Suleiman e Nai Borguti. Alcuni ospiti speciali faranno apparizioni uniche, tra cui Riz Ahmed, Rina Sawayama e Pink Panthers. L'evento non sarà solo un concerto, ma anche uno spazio artistico pensato per raccontare la cultura palestinese. La scenografia sarà curata da S. Devlin in collaborazione con l'artista visiva Malak Mattar. L'idea è creare un'esperienza che faccia riflettere, non solo intrattenere. In un mondo musicale dove le prese di posizione pubbliche possono facilmente generare polemiche, Together for Palestine sceglie di mettere solidarietà al centro e senza ambiguità, in un modo per usare la musica come strumento di consapevolezza e offrire il sostegno concreto a chi vive una crisi umanitaria.

0: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitacora 2018.
4: 2018 logbook.
5: Buon primo maggio a tutti e ben ritrovati nello speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Naturalmente in questo spazio, per chi non lo sapesse ancora, condensiamo praticamente tutte le ultime notizie relative alla missione umanitaria di Moto for Peace che si sta svolgendo nel sud del continente africano ed in questo particolare momento in Namibia, uno dei posti più incantevoli dell'Africa. Il team la scorsa notte ha trascorso la notte in un campeggio situato poco lontano dalle famose dune di Sesriem. La cittadina dal nome omonimo è situata nei pressi del deserto di Namib, praticamente un'icona assoluta della Namibia, vicino alla parte meridionale della catena dei monti Naukluft. Come molti centri abitati nella regione di Namib, Sesriem è costituito soltanto da un distributore di benzina presso cui si vendono anche alimentari e altri generi di prima necessità, ma più chiaramente una zona turistica proprio per queste bellezze naturali. Tra questi obiettivi turistici sicuramente il canyon di Sesriem, che è lungo circa un chilometro, profondo fino a 30 metri. Il fiume Tsau Chab, asciutto per gran parte dell'anno, lo ha scavato nella roccia sedimentaria nell'arco di un periodo di circa 15 milioni di anni, quindi potete immaginare che roba. Anche ieri il team di Moto for Peace è stato messo a dura prova, praticamente è da due giorni che viaggia su strade sterrate e la polvere sta creando anche qualche problema, presumibilmente avrà creato anche problemi di visibilità e forse anche la caduta del belga Bert Visser, che comunque si è soltanto fatto male un po' alla caviglia, nulla di grave, nessuna preoccupazione. Continua anche il blackout su linea internet, ma il gruppo sta bene e quindi per questa edizione non possiamo dirvi di più. Buona giornata a voi tutti, sperando che il meteo sia clemente. Da Richard è tutto, alla prossima edizione.
6: La radio senza frontiere.
7: Sudamericano, ore, música latina, hora, el radio Moto for Peace, Sudamericano.
8: Es la hora de Sudamericano.
9: It's time for Sudamericano.
10: È tempo di Sudamericano.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Viaggiare, perché ci piace e perché ci fa bene. Il viaggio ha molti motivi di attrazione e questo il team di Moto for Peace lo sa molto bene, ma la principale motivazione, secondo gli esperti, è la fuga dalla routine quotidiana. Durante la pandemia, la restrizione dei viaggi ha accentuato il desiderio di evadere dalle realtà e causando ansia e frustrazioni in coloro che solitamente utilizzavano il viaggio come mezzo per sfuggire allo stress. Tuttavia, i benefici del viaggio sono numerosi. Secondo gli esperti, aumenta la fiducia in se stessi. Affrontare sfide, interagire con persone diverse e nuovi contesti migliora l'autostima, consentendo di affrontare meglio le sfide quotidiane. Apre la mente alle diversità. Viaggiare espone a culture diverse, abbassa gli stereotipi, rendendo le persone più aperte e tolleranti verso il nuovo o il diverso. Riduce lo stress. Il viaggio offre una pausa dalle responsabilità quotidiane, contribuendo a ridurre lo stress, soprattutto quando si è a contatto con la natura. Aumenta la creatività. Adattarsi a nuovi ambienti, lingue e abitudini durante i viaggi stimola il pensiero laterale e favorisce la creatività, aiutando a trovare soluzioni innovative ai problemi. E poi c'è chi sviluppa le capacità cognitive, perché pianificare itinerari e risolvere problemi durante i viaggi esercita le capacità cognitive e l'organizzazione, competenze che possono essere utili anche nella vita quotidiana. In sintesi, viaggiare non solo offre una fuga dall'ordinario, ma può anche migliorare la fiducia in se stessi, l'apertura mentale, ridurre lo stress, stimolare la creatività e sviluppare le capacità cognitive, rendendo il viaggio un'esperienza preziosa per la crescita personale.

0: Ciao, sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Nel 2002 Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Made in Italy.
5: Made in Italy.
4: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
6: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
1: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
7: La classifica di Radio Moto for Peace
1: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: L'unica classifica che si fa in due.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
3: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
4: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
5: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
6: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto, e no, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
3: Sì, Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
2: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
3: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige, ed è la ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa Richard che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.

0: Dietro le storie della musica.
1: I Bee Gees sono stati una delle band più longeve della storia del pop, grazie alla loro versatilità compositiva, nonché alla semplicità ed efficacia delle loro melodie. Sono riusciti a mantenere un grande successo nell'arco di 35 anni, riuscendo a porsi come protagonisti di una costante evoluzione musicale, dal beat al rhythm and blues, dal funky al country rock, dalla disco music al pop. I fratelli Gibb nacquero a Douglas, nell'isola di Man, situata tra la Gran Bretagna e l'Irlanda, da Hugh, leader di una band, e Barbara, cantante professionista. Il trio fu costituito da Barry, nato il 1 settembre 46, e dai gemelli Morris e Robin, nati il 22 dicembre del 49. I genitori si accorsero ben presto del loro talento. Barry aveva infatti 9 anni quando cominciò a suonare la chitarra e ad esibirsi con i fratelli nei cinema di Manchester, tra un film e l'altro con il nome di Rattlesnake. Nel 58 la famiglia al completo si trasferì a Brisbane, in Australia. Una volta giunti nella terra dei canguri, i fratelli cominciarono a comporre molte canzoni, giurando a se stessi che sarebbero rimasti sempre uniti nell'impresa. Dopo aver suonato nei locali balneari, nonché in emittenti e radio TV e private, nel marzo del 60 i fratelli conquistarono uno spazio in una trasmissione televisiva, dapprima con il nome di BGS, cioè Bee Gees, Brothers Gibb, e successivamente con quello che li avrebbe fatti conoscere al mondo intero, ovvero Bee Gees. Nel 63 filmarono il loro primo contratto con la Festival Records, pubblicando il singolo Three Kisses of Love. Nel 66 furono nominati come miglior band australiana e il successo tuttavia fu conseguito soltanto con il singolo Speaks and Speaks, tratto dall'omonimo album, col quale raggiunsero la prima posizione delle hit parade australiane. Nel gennaio del 67 però la famiglia Gibb si imbarcò per il ritorno in Inghilterra, dove Beatles e Rolling Stones ormai erano un fenomeno consolidato. I fratelli però decisero pertanto di rivolgersi a Robert Stigwood, manager della Polydor e storico produttore dei primi lavori discografici. Ai fratelli si aggiunsero il batterista Colin Patterson e il chitarrista Vince Maloney, entrambi australiani. Fu così che pubblicarono il loro primo singolo a livello internazionale, New York Mining Disaster 1941, che avrebbe conquistato anche i primi posti nelle hit parade statunitensi. Questo fu l'anticipo dell'album The First, il primo vero album della loro carriera ufficiale, registrato in stereo, a differenza dei due appartenenti alla produzione australiana. Altra novità rispetto al passato fu la collaborazione di tutti e tre nella composizione anche dei brani, mentre in precedenza l'unico autore era stato solo Barry. Altro singolo di successo estratto da tale opera fu To Love Somebody, del quale uscirono circa 200 versioni, tra cui quella sofferta di Janis Joplin. La canzone doveva essere interpretata da Otis Redding, ma il progetto andò a monte a causa della morte di quest'ultimo, avvenuta proprio nel 1967. Con The First, i Bee Gees si apprestavano a divenire una delle band più autorevoli del pop band esordienti. Ciò fu sancito anche dalla loro apparizione a Top of the Pops, il più importante show musicale d'Inghilterra. Nell'ottobre del 1967 fu pubblicato poi il singolo Massachusetts, che raggiunse il primo posto nella classifica inglese e anticipò l'uscita del secondo album, Horizontal. Quest'ultimo mantenne lo stile del precedente, basandosi su ballad dolci e melodiche, composte con la chitarra o con il piano, ma notevolmente arricchite dagli arrangiamenti orchestrali diretti da Bill Shepard. Nel 68 uscì anche il terzo album, Idea, con piccole gemme come I Started a Joke e I've Got to Get a Message to You, riprese in italiano da Mal dei Primitives con il titolo Pensiero d'amore. Il 68 fu particolarmente favorevole per i fratelli Gibb, in vetta alle classifiche con ben due album e sei singoli. Il 1969 fu invece l'anno di Odessa, un doppio album con la copertina di velluto rosso, il cui aspetto lussuoso si intonava perfettamente alla raffinatezza dei brani. Gli arrangiamenti orchestrali di Shepard vennero qui maggiormente elaborati, apportando ulteriore maestosità ai brani. Tra questi First of May, ballad dal sapore natalizio, fu il singolo di maggior successo, ma fu anche pretesto per una storica rottura. Già, alimentata dallo stress dovuto al tempo trascorso in sala di registrazione, mentre Barry scelse tale canzone per l'inserimento nel lato A del singolo, Robin avrebbe preferito Lamplight, altro gioiello incluso nell'album. Tale aneddoto, tuttavia, fu solo la goccia che fece traboccare il vaso, causando la dipartita di Robin, che decise di intraprendere una carriera solista. Presto uscirono di scena però anche Patterson e Maloney, mentre Robin riuscì a conseguire un enorme successo con il singolo Saved by the Bell, il suo primo album solista Robin Rain. Barry e Gibb risposero con il singolo Don't Forget to Remember e l'album Cucumber Castle, il cui titolo fu utilizzato altresì per la realizzazione anche di uno special TV. Il 1970 fu un anno importante, non tanto per l'uscita dell'album Two Years On, bensì per il rientro di Robin nel gruppo. La gioia dei fratelli e il consolidamento del legame che li univa furono tradotti in musica con il singolo How Can You Mend a Broken Heart, nel quale si faceva esplicito riferimento alla rottura e alla riappacificazione. Il brano raggiunse il primo posto della classifica statunitense e anche l'album Trafalgar ottenne buoni riscontri commerciali. Tuttavia, proprio nel 1971, i fratelli Gibb conobbero il primo declino. To Warm in My Concern del 72, Life in a Tin Can del 73 e Mr. Natural del 74 furono sottovalutati e ignorati dal mercato inglese e americano, mentre la band ricevette invece accoglienza e riconoscimenti positivi in Italia, soprattutto con il singolo Run to Me. Mr. Natural rappresentò un punto di svolta nella carriera dei Bee Gees. Rilevante fu l'incontro con Arif Mardin, produttore americano di origine turca, che avrebbe determinato il distacco dell'originario pop melodico e l'approdo verso un genere nuovo, un contemperamento tra soul e rhythm and blues. Mardin fu nuovamente contattato nel 75. Questa volta la collaborazione avvenne negli studi Criteria di Miami, in Florida, seguendo i consigli di Eric Clapton, il quale aveva ivi realizzato 461 Ocean Boulevard. Ne nacque Main Course, il quale non solo costituì un'ulteriore fase di evoluzione verso la disco music anni 70, ma portò i Bee Gees sulla cresta dell'onda, spopolando in Gran Bretagna e negli Stati Uniti e divenendo disco d'oro e di platino. Tra i singoli estratti da ricordare soprattutto Jive Talking, ma anche Nights on Broadway, nel quale Barry iniziò a cantare in falsetto. Trascorso tale percorso, soul e rhythm and blues, proseguì poi nel 1976 con la realizzazione di Children of the World, anch'esso disco d'oro e di platino. L'album fu prodotto da una casa discografica diversa, ovvero senza l'ausilio di Mardin, considerato un grande maestro dai Gibb. Il singolo trainante fu You Should Be Dancing, che insieme a Love So Right divenne un altro disco d'oro. Per la registrazione dell'album successivo i Bee Gees scelsero lo Chateau d'Orville, il quale aveva già ispirato Elton John per il titolo del suo lavoro del 72 Honky Chateau. Nel frattempo Robert Stigwood stava lavorando su un film riguardante la cultura dance di New York, basato su un articolo intitolato Tribal Rights of the New Saturday Night. Il film in questione era Saturday Night Fever con John Travolta. La colonna sonora, un doppio album di 17 brani, fu il disco più venduto al mondo in tutta la storia della musica dopo Thriller di Michael Jackson. Tra i brani apportati dai fratelli Gibb sono inclusi Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever e More Than a Woman, eseguita anche dai Tavares. Altra loro canzone di grande successo, If I Can Have You, fu cantata da Yvonne Elliman, ovvero colei che interpretò Maddalena in Jesus Christ Superstar. Le intuizioni disco di Giorgio Moroder vennero portate al successo con una formula tanto semplice quanto efficace, fondata sull'accostamento tra un cantato in falsetto, un ampio uso degli archi, una manciata di ottime melodie, un ritmo implacabile. Pochi altri brani avranno lunga vita in discoteca come quelli trattati in questo album. Lo strepitoso successo avvenuto con Stayin' Alive si replicò però l'anno dopo con Spirits Having Flown, il loro album più venduto in Italia. Il disco mantenne lo stile di Saturday Night Fever, nel quale tutti i brani furono cantati in falsetto. Il genere fu ancora una volta una disco music inconfondibile, in cui funky e soul si amalgamavano perfettamente. I singoli di successo furono Tragedy, esaltazione del loro cantato in falsetto, la struggente Love You Inside Out e la ballad lentissima Too Much Heaven, che anticipò nel 1978 l'uscita dell'album stesso. Ma il successo avrà due facce per i fratelli australiani. I Bee Gees infatti saranno ormai identificati con l'immagine di star assunta in quel periodo e la critica affilerà presto le penne contro di loro, anche per l'utilizzo improprio della loro immagine da parte della casa discografica. Si aggiunga poi il flop del film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, per il quale la band realizzò una colonna sonora nel 1980, e a farne le spese fu l'album Living Eyes, pubblicato nell'81. Le vendite tradirono ogni aspettativa e pensare che in esso fu operata un'importante variazione di stile, senza più voci in falsetto, all'insegna di un pop sobrio, raffinato e con qualche spunto di country rock. Il singolo trainante fu Is a Liar, brano di un rock lieve nel quale non mancano frammenti di pop elettronico. Importante poi fu il contributo di musicisti di rilievo come Don Felder, che chitarrista degli Eagles. Si arriva agli anni 80, i Bee Gees ormai sono in fase calante e si dedicarono a numerose collaborazioni per evitare altre penne affilate che parlassero male di loro. Barry produsse Guilty, il più famoso album di Barbara Streisand, con il grande hit Woman in Love. Altri album composti e prodotti dai fratelli Gibb furono Heartbreaker di Donnie Warwick nell'82, Hide the Scene in the Dark di Kenny Rogers e soprattutto Hidden Alive di Diana Ross del 1985. Nel marzo del 1988 però un evento doloroso sconvolge la vita di casa Gibb. Andy, il fratello minore, morì per una overdose a soli 30 anni. Andy, seguendo le orme dei fratelli più grandi, aveva inciso alcuni album incontrando anche un successo non trascurabile, soprattutto con la canzone Shadow Dancing del 1978, e nell'89 fu l'anno di One e del singolo Ordinary Lives. Ne seguì un tour mondiale nel quale furono cancellate le due date italiane a causa proprio dei problemi di salute. Nel 91 High Civilization ottenne un discreto successo in Europa, ma fu completamente ignorato negli Stati Uniti. Ma il destino aveva in serbo un altro duro colpo per la famiglia Gibb. Il 12 gennaio del 2003, in seguito ad un blocco intestinale dovuto ad una malformazione congenita, Morris perse la vita a soli 53 anni in un ospedale di Miami. La notizia gettò nello sconforto i fratelli e tutti i fan. In una intervista di Rebecca Hardy, Robin ha dichiarato che nonostante vari tentennamenti lui e Barry avrebbero deciso di continuare a comporre insieme, sempre con il nome di Bee Gees, poiché questa sarebbe stata la volontà di Morris. In altre occasioni però è stato affermato il contrario, almeno secondo alcune fonti, poiché tale nome identificava tutti e tre i fratelli. La maledizione dei fratelli Gibb colpirà ancora. Robin, la storica voce del gruppo, morirà a 62 anni dopo una lunga battaglia con il cancro. Niente invece potrà uccidere il ricordo di una delle band più memorabili della disco music e del pop tutto.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito.

0: questa che è la dogana.
1: Eccola, è davanti a noi la frontiera. Ci troviamo proiettati in una realtà finora mai vissuta in un posto di confine. Provate a immaginare di essere nella strada centrale di un paese dove in estate si sta festeggiando la festa patronale. Auto, gente, bancarelle, venditori, un gran chiasso, una gran confusione di persone che si muovono, di venditori che ti rincorrono e di colori che rendono tutto più vivo e sudamericano.
2: È per lui, guarda, voglio dire.
1: Buono. Abbiamo lasciato gli alti piani delle Ande per scendere verso la costa ed entrare in Perù seguendo la linea del mare. Il caldo è diventato insopportabile e, come di consueto, non riceviamo buone notizie dalla linea di confine. E se è vero che attendere vuol dire perdere ancora tempo prezioso, è pur vero che qui il tempo passa veloce alla vista di questo grande bazar. Qui si assapora il Sud America, quello divertente e festoso, che malgrado tutti i suoi problemi racconta la storia di un paese allegro e vivo più che mai. Una provvidenziale comunicazione via fax alla polizia di frontiera sblocca le procedure di controllo. Salutiamo i colleghi ecuadoriani e percorriamo i pochi chilometri che ci separano dall'ultima barriera, il controllo passaporti.
3: Welcome to Peru.
4: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
5: Ciao, sono Septi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
4: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
3: Speciale Africans, i grandi successi africani.
4: Ta ta ta ta.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.
14: Slow down a little bit. Roll the window down, get some fresh air. Turn the radio up. Let me play you this brand new Radio Luxembourg book. Kind of fits tonight. It's band night and love on the airwaves.

0: Moto for Peace è l'iniziativa di un gruppo di agenti di polizia che girano il mondo a bordo delle loro motociclette per portare aiuti umanitari. La prossima tappa del viaggio sarà in Africa, vediamo.
1: Spirito d'avventura, libertà di movimento, voglia di pace e di armonia. Tutto questo è Moto for Peace, l'associazione benefica costituita da appartenenti al corpo di polizia per perseguire finalità umanitarie attraverso spedizioni motociclistiche.
2: Abbiamo iniziato nel 2000 con la Roma Caponord Roma. Poi nella Pasqua del 2001 siamo andati in Kosovo accompagnati da due furgoni dove abbiamo portato degli aiuti alimentari, materiale didattico e anche aiuti a livello di medicinali. Poi nel 2002 la Roma-Pechino.
3: Prossimo obiettivo quindi per il 2004 è appunto il raid in Africa, dall'Egitto al Marocco. Anche qui abbiamo curato l'aspetto umanitario, che è rivolto alle istruzioni delle bambine di una regione del Marocco, Kenifra, e cercheremo con l'aiuto dei nostri colleghi e delle aziende, degli sponsor che ci sostengono, di riuscire a portare avanti anche questo impegno con successo.
1: Come si fa poi a ottenere un fondo? Cioè chi è che effettivamente vi sta dando una mano?
3: Allora, noi abbiamo proposto, per quanto ci riguarda, una raccolta simbolica di tutti i poliziotti d'Europa. Parlo di un euro per poliziotto, per persona, ma poi abbiamo delle persone sensibili a questo tipo di iniziativa che ci danno le loro offerte.
4: Il nostro è un'attività sul sociale, però sentiamo poliziotti come prima cosa, per cui volevamo coinvolgere anche gli altri poliziotti e abbiamo avuto apprezzamenti e adesioni soddisfacenti.
1: Cosa vuol dire essere presidente di un'associazione che ha un fine benefico?
4: È un grosso orgoglio, una grossa soddisfazione e a volte ci si commuove pure.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 1982. In quel periodo passavo molto tempo a Londra e vivevo la musica e la cultura immediatamente post-punk. Mi occupavo di synth, campionatori, suonavo prog e non avrei mai immaginato di entrare in un giro di musica commerciale. Era anche la stagione di grande successo della New Romantic. Imperavano artisti come Adam Ant, Steve Stranger, funzionava un suono sul lato della decenza. Girai oltre un anno con la prima versione di Masterpiece, che in origine era un brano di impianto New Wave. Appena entrato nell'ambiente dei DJ, cominciò a circolare in modo sotterraneo, sempre più insistente e promettente. Il resto poi lo fece il fiuto della Baby Records, che, battendo radio e TV, aiutò quella esplosione imprevedibile. Consapevoli che in Italia vige un certo provincialismo, ed essendo io madrelingua inglese, non venne svelata mai la mia identità, non si capiva da dove venissi, chi fossi, e le interviste le facevo manifestandomi come straniero. Un gioco che poi ha contribuito a portarmi in testa alle classifiche. Nel frattempo Masterpiece sarebbe anche diventato una sorta di inno alla comunità gay. L'anno dopo sarà il turno di I Like Chopin. Il provino era molto essenziale, una ballata per l'intuito di Freddie Nugger della Baby Records, che ne vide il potenziale. Venne poi arricchito e arredato con sintetizzatori ed elettronica, diventando il caso che tutti conosciamo. I grossisti milanesi di dance e dintorni colsero al balzo il fenomeno e partirono con l'esportazione all'estero. Mi accorsi della presa internazionale da diverse reazioni. Brano europeo più suonato nel 1983, dal primo posto in Giappone alle decine di cover nelle musiche più disparate, dal country al metal al samba. Ammette Gazebo che alcune sono davvero incredibili, ma come lui stesso asserisce, Masterpiece resiste ancora e un calcolo approssimativo delle vendite porta a oltre 12 milioni di copie. Un autentico evergreen.

0: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
3: Behind! Dietro le storie della musica.

Benvenuti a Behind, il programma che scava dietro le quinte delle storie, dei volti e dei suoni che hanno segnato la musica internazionale. Oggi vi portiamo nella dimensione elegante, malinconica e sorprendentemente moderna degli Everything But The Girl, il duo inglese che ha saputo attraversare decenni e generi mantenendo un'unica identità. Tutto ha inizio nei primi anni 80 alla Hull University, quando due studenti appassionati di musica, Tracy Thorn e Ben Watt, incrociano per caso le loro strade. Lei, voce profonda e magnetica, proveniva da un gruppo femminista indie che si chiamava The Marine Girls. Lui, chitarrista raffinato e un autore in bilico tra folk e jazz. Il loro primo incontro non fu amore a prima vista, ve lo diciamo subito, ma entrambi erano molto riservati e quando Ben ascoltò la voce di Tracy rimase folgorato. Sembrava cantare da un altro mondo, racconterà anni dopo. Il nome del gruppo nasce da un'insegna reale vista da Ben in un negozio di arredamento dove c'era scritto Everything But The Girl, letteralmente tutto tranne la ragazza. Ironico ovviamente, considerato che proprio la ragazza, Tracy, sarebbe diventata l'anima della loro musica. Nel 1984 arriva l'album Eden, pop elegante, atmosfere da caffè jazz e una raffinatezza che li distingue subito dell'epoca dominata da synth e look esagerati.

Le loro cover di I Don't Want to Talk About It fu registrata quasi per gioco. Nessuno immaginava sarebbe diventata una delle loro interpretazioni più amate in Europa. Durante gli anni Ottanta poi il duo sperimenterà jazz, bossa nova, soul, senza mai fossilizzarsi. Una cosa che li ha sempre contraddistinti è la capacità di reinventarsi senza perdere la loro essenza malinconica.

Negli anni 90 poi il mondo della musica sta cambiando e loro cambiano con lui. E nel 1994 esce Amplified Heart, un disco intimista scritto dopo un periodo difficilissimo. Ben Watt rischiò di morire a causa di una rara malattia autoimmune e durante la convalescenza Tracy gli fu accanto ogni giorno. Poi la canzone Missing, la canzone che li proietterà nel mito, inizialmente era un brano acustico. Il remix del produttore house Todd Terry la trasformò poi in un capolavoro dance malinconico e fu quasi un esperimento, ma il risultato un successo mondiale. Oltre 2 anni nelle classifiche e uno dei brani più suonati nella storia della radio moderna. Nel 1996 invece sperimenteranno anche altri generi musicali che in quel momento imperversavano in Inghilterra, quali la jungle, l'elettronica detta anche drum and bass. L'album vede il duo adottare uno stile più basato sull'elettronica dopo il successo della versione remixata di Missing del loro

Quattro tracce dell'album furono pubblicate come singoli, tra cui Walking Wounded, influenzata dalla drum and bass appunto, Wrong, influenzata dalla house, che entrarono nella top 10 delle classifiche dei singoli nel Regno Unito, così come la traccia Down Tempo, single che metteva la voce emotivamente diretta di Tracy Thorn contro break, organo e archi. E poi Before Today, l'album ricevette elogi dalla critica, votato come il 12° miglior album dell'anno nel sondaggio dei critici. Tracy e Ben non sono però solo un duo artistico. Nel 2009 si sono sposati dopo decenni di lavoro e vita insieme, ma negli anni 2000 hanno preso una decisione coraggiosa: fermarsi. Niente più album insieme, ognuno si dedica a progetti personali, a libri, a DJ set, a produzioni. La loro pausa non fu un addio, ma un modo per respirare e ritrovarsi. Dopo 24 anni di silenzio, infatti, nel 2023 esce Fuse, un album sorprendentemente attuale, elettronico, elegante, profondamente emotivo. Il duo dimostra ancora una volta che non serve correre dietro alle mode quando la propria identità è così forte. Le prime tracce sono nate quasi per caso durante delle sessioni casalinghe senza alcuna intenzione di farne un album, ma la chimica, si sa, è riapparsa immediatamente. Gli Everything But The Girl sono comunque la prova che la musica più profonda nasce dall'autenticità. Dietro le luci, dietro le classifiche, dietro i successi, ci sono però due persone che hanno attraversato crisi, rinascite e cambiamenti senza mai smettere di creare bellezza.

0: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto. Dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3, e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata, visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia, costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre, evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
2: It's a jam of a jam, man, I like the jam. We start to jam the jam.

0: It's not the dirty. We don't do dirty.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. È nella tarda mattinata del 2 settembre, quando sotto un cielo color piombo lasciamo la città di Treviso e ci mettiamo in marcia verso il confine tra Italia e Austria. Il team di Moto for Peace è motivato e compatto, anche se qualche piccola preoccupazione arriva dalle nuove leve, che per la prima volta affrontano un viaggio in gruppo. Le condizioni climatiche non ci aiutano. Il fondo stradale è scivoloso e bisogna fare molta attenzione alla guida, anche se le strade che percorriamo non presentano particolari insidie.
5: Il tempo non ci assiste, però per come è andata la stagione poteva anche essere peggio. C'è una pioggia continua, ma non è una pioggia incalzante. Insomma, siamo partiti in ritardo questa mattina perché Marco ha avuto un problema alla sua motocicletta.
6: Niente, io sono qui in officina, c'è il meccanico che è già all'opera, sta dando un'occhiata a tutto quanto, però non ti so dire quando sono pronto.
7: Ma per adesso come sta andando questo controllo?
6: Per adesso sta andando bene, anche il meccanico mi dice che non dovrebbe avere grossi problemi. Mi sta rifacendo le connessioni che abbiamo fatto ieri così in velocità, perché sennò rischiavo magari di rimanere in strada perché le saldature non erano state fatte bene. Mi ha cambiato già un paio di fusibili e scusa di relè.
7: Sì.
6: Per cui in teoria dovrei permettermi di partire con questa. Ecco.
7: Perfetto.
5: La tappa odierna è prevista a Vienna. Vienna sono 680 km, almeno così segnava il navigatore. Siamo a Tarvisio, sono le ore 14 e quindi l'arrivo sicuramente sarà non prima delle 20 o 21 questa sera. Preferiamo mantenere una velocità media bassa. Sta piovendo, l'asfalto è viscido e c'è qualcuno del gruppo che ancora non ha esperienza di viaggi in gruppo. Quindi preferiamo adottare tutte le massime cautele.
4: La temperatura scende fino a 9 gradi, il vento soffia incessante e dobbiamo fermarci diverse volte lungo la strada per rinforzare l'abbigliamento, sostituire i guanti e utilizzare le dovute coperture per proteggerci da freddo e pioggia.
5: Pioggia battente, fa freddissimo, non ci aspettavamo questo tempo. Adesso facciamo una piccola pausa e ci cambiamo perché praticamente sono circa 400 km d'acqua che prendiamo.
4: Con la tenacia che contraddistingue gli uomini di Moto for Peace, la tappa viene portata a termine malgrado acqua, vento e asfalto scivoloso.

ogni giorno in modalità random su Radio Motofortis. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
4: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
5: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
6: Hot music in the mix with your favorite DJ.

È il 21 gennaio 1973. Siamo agli Abbey Road Studios. I Pink Floyd stanno lavorando a un disco destinato a diventare un'icona. The Dark Side of the Moon. Tutto sta prendendo forma, tranne un brano. Un pezzo che parla di morte, di paura, di ciò che non possiamo controllare. La canzone è The Great Gig in the Sky. Richard Wright ha scritto un piano ipnotico, la band ha costruito un passaggio sonoro potente, ma manca qualcosa, manca l'anima, manca una voce che possa sentire la morte, senza parole. Ed è qui che entra in scena Claire Torrey, giovane cantante di session, più abituata ai jingle, sinceramente, che alle leggende del rock. Ma viene chiamata all'ultimo minuto da Alan Parson. Claire, gli dice, abbiamo bisogno di te, anzi, i Pink Floyd hanno bisogno di te. Claire quasi quasi dice no, ma Abbey Road è Abbey Road, è il lavoro è il lavoro. Arriva quindi in studio trafelata, le fanno ascoltare il brano, poi unica istruzione, canta la morte ma senza parole. A questo punto Claire chiude gli occhi, la base parte e quello che succede dopo non è semplicemente un canto, è un urlo, è una ferita, è paura, rabbia, resa, liberazione. Per 2 minuti e mezzo Claire Torrey improvvisa tutto, ogni nota, ogni respiro, ogni lacrima. Quando finisce trema, piange e si scusa con la band. Lasciatemela rifare, è troppo sbagliata, ma i Pink Floyd l'hanno già capita, sanno che... quella è la take, quella è la morte trasformata in musica. Claire verrà pagata 30 sterline, la tariffa standard in quel tempo. Nessun credito, nessun diritto d'autore e per 32 anni il suo nome non compare da nessuna parte. Eppure, quella voce solitaria diventata uno dei momenti più iconici della storia del rock, solo nel 2004 si deciderà di farsi avanti. Ma non per i soldi, ma per la verità, perché quella performance l'ha composta lei. Nel 2005 finalmente ottiene ciò che merita. Il suo nome comparirà accanto a quello di Richard Wright come coautrice di The Great Gig in the Sky. Oggi, ogni volta che ascolti quel brano, quella voce che vola oltre il dolore è lei, è Claire Torrey, ripagata con 30 sterline, ma destinata all'immortalità. A volte la musica più potente non si scrive, si vive.

0: Radio Motofortis, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Motofortis.
1: Cairo, 18 maggio 2010. Dal nulla, dal deserto, dai villaggi poveri alla megalopoli con tutto il suo caos.

0: perderebbe di avventura, però. Oggi abbiamo percorso qualcosa come 700 km, ma non mi sento estremamente stanco, ho solo un po' di mal di schiena per via del letto di ieri. Sì, ieri notte in effetti il letto faceva schifo. E qui invece eccoci nel famoso giorno dedicato alla visita alle piramidi. È stata una vera emozione ritrovarsi sotto quelle enormi costruzioni faraoniche, nel vero senso della parola. Mentre la Sfinge, devo ammettere che mi ha deluso un po'. La sua imponenza si è notevolmente ridimensionata rispetto a come ce l'hanno sempre presentata in TV o sui libri di storia. Anche la visita al Museo Egizio si è rivelata sicuramente essere estremamente interessante. Il tutto è stato positivamente condito dal fatto che mentre tutti i turisti erano costretti a far la fila sotto il sole e pagare non so quanti quattrini per entrare, per noi è stato molto più facile, diciamo, e abbiamo raggiunto così il plateau delle piramidi, in maniera spedita e poi senza sapere che il giorno dopo le avremo nuovamente visitate a bordo della nostra moto.
1: Radio Moto for Peace, again on the road forever. Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Tommy Lee e anche io ascolto Moto for Peace Radio. Radio.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Eolico, salute a rischio e impatto reale. Energia pulita? Forse no. Mentre in Italia si spingono gli incentivi all'eolico senza criteri, la scienza e i cittadini lanciano l'allarme. Le pale eoliche minacciano la salute e gli ecosistemi. Ecco cosa dicono gli studi. 364 organizzazioni europee denunciano i danni dell'eolico. Il NIH americano conferma: il rumore delle turbine aumenta stress, rischio cardiovascolare e cancro. In Ontario e in Europa, residenti vicino alle pale riportano disturbi del sonno, cefalea, ansia, perdita di memoria. Nei bambini, calo del rendimento scolastico e alterazioni comportamentali. E poi ci sono gli infrasuoni, il pericolo invisibile. Le turbine generano in effetti rumori a bassa frequenza, meno di 20 Hz, impercettibili ma dannosi. Aumentano il cortisolo, cioè l'ormone dello stress, indebolendo il sistema immunitario. Problemi poi cardiaci, aritmie, ipertensione. Anche gli animali vengono colpiti. Galline che smettono di deporre uova, capre con meno latte, maiali con squilibri ormonali. Cittadini costretti a scappare, famiglie abbandonano le case per i danni alla salute. In alcune zone l'85-90% dei residenti denuncia problemi. Territori svenduti, i comuni accettano pale per questi sovvenzionamenti, ma i cittadini non vedono benefici, bollette sempre più care. E poi ci sono domande senza risposta. Quali danni su neonati e feti se le madri sono esposte agli infrasuoni? Perché si ignorano gli studi sugli effetti cronici? Se l'eolico fosse davvero green, non distruggerebbe la salute delle persone e degli animali. Prima di installare altre pale, forse dovremmo ascoltare chi ne subisce le conseguenze. E voi cosa ne pensate? Scriveteci. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio ultimo singolo.
1: Finalmente sono qui, non è stato facile, ma che fa? Importante per me.
0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Moto4P.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: To the best radio station on the planet.
15: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
14: And now,

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: È stato l'ennesimo progetto che Moto4Peace ha portato a termine. Donare 10 motociclette ad altrettanti medici nepalesi che così potranno meglio svolgere il loro servizio di pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più sperduti è per noi un grande risultato. Abbiamo faticato tanto, abbiamo faticato quasi 2 anni, lavorato tutti i giorni per poter realizzare questo grande progetto. 14.000 chilometri, 10 paesi attraversati e l'acquisto delle motociclette donate.
4: Una nota molto positiva ed è quella che riguarda proprio la nostra donazione, questa volta queste moto che serviranno a questi medici che potranno, perché no, aiutare e salvare bambini come questi, quindi è sicuramente motivo di grande soddisfazione.
5: Questo ti fa capire l'importanza del viaggio, l'importanza del nostro progetto, che è andato a buon fine. Il viaggiare in moto è tendenzialmente per un motociclista è una cosa egoistica. In questo modo invece noi abbiamo fatto in modo che le nostre emozioni alla fine venissero condivise anche da chi è meno fortunato di noi e da chi vive in queste zone molto molto difficili.
6: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto4Peace,
7: la radio senza frontiere.

0: il 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukau, Camerun.

Londra 1986, siamo nei Livingston Studio e prodotti da John Porter, Johnny Marr e Morrissey hanno appena scritto e registrato una delle loro canzoni più famose, Panic. Eppure all'inizio il brano non ha delle buone recensioni, i critici infatti lo interpretano con una connotazione fortemente razzista, forse anche a causa delle parole contro la disco music che in quel momento imperversa e i DJ, ma soprattutto anche contro la musica pop. La canzone inizia con Morrissey che descrive il caos e il panico che si vivono in Gran Bretagna e in Irlanda e in città come Dublino, Dundee, Carlisle e Humberside. Man mano che la canzone si sviluppa si scopre anche che la causa di questa sua irriverenza e di questa sua nausea verso la causa è proprio la musica pop, che per Morrissey non conta assolutamente niente. It says nothing to me about my life. Non mi dice nulla, non arricchisce la mia vita. Ora arriva il bello però. Gli Smiths chiedono ai loro ascoltatori di bruciare le discoteche, reagendo così a questo imperversare e contrastare questa musica per loro, per le loro orecchie, così fastidiosa, tanto da incitare i loro fans ad impiccare i DJ che la propongono. Burning Down the Disco, Han the Blessed DJ. Nelle esecuzioni dal vivo Morrissey addirittura alcune volte tira fuori un cappio facendolo roteare appena sopra la testa. Il primo a ribellarsi però a questa interpretazione e a questo incitamento dei loro fan verso chi propone la musica pop e disco è il chitarrista Johnny Marr. Sì, perché gli Smiths mica sono una boy band, non parlavano di stati d'animo adolescenziali, di musica preferita da ascoltare in cameretta. Loro divoravano letteratura con una certa predilizione per Dostoevsky, per Oscar Wilde e rivolgendosi a tutti quelli che si erano offesi per il Burn Down the Disco. Direi di mostrarmi quali sono i comportamenti di colore dei New Order. Per me, dice Morrissey, i New Order fanno disco music, ma non ci sono persone di colore nel gruppo, quindi tutto questo non ha senso. È il suo modo per dire che non c'è nulla di razzista, ma alla fine scende in campo spiegando il reale motivo per cui avevano scritto Panic. Dice Morrissey, avevamo appena sentito in diretta la notizia del disastro nucleare della centrale di Chernobyl. Eravamo veramente molto scossi. Improvvisamente il DJ Steve Wright mise I'm Your Man degli UOM. Io e Johnny pensammo, ma forse questo non ha proprio senso. Questo DJ è fuori di testa, è irrispettoso. Dannazione, impiccati, gridai. Morrissey è comunque estremamente soddisfatto di questa canzone e a quel punto con il chitarrista Johnny Marr scommette che sarebbe entrata almeno nella top 10 britannica. E promessa fatta, con il ricavato si sarebbe comprato una Aston Martin uguale a quella di George Harrison. Ironia della sorte però, la canzone arrivò solo undicesima. Ma lo sappiamo tutti benissimo, gli inglesi hanno un'ironia che non manca mai in queste occasioni di venire fuori. E quindi Morrissey si accontentò a questo punto di acquistare una Mini Cooper, proprio come quella di Paul Weller degli Style Council.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Benvenuti, questa è l'edizione targata 4 maggio 2016 di America Live, insieme a Richard che immediatamente si collega con il presidente capo spedizione di Moto for Peace, che per l'ultimo giorno si trova ad Ottawa ed è pronto a partire per New York. Ultimamente è stato quasi impossibile poterlo intervistare, ma oggi lo abbiamo agganciato e non lo lasciamo più. Sono numerosi gli impegni, non è vero Dino?
1: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa è una bellissima giornata di sole, finalmente, che ne avevamo tanto tanto bisogno. Mi scuso per il ritardo nei collegamenti, ma questi giorni sono stati veramente intensi, non abbiamo avuto un minuto libero nel vero senso della parola. Considera che da quando siamo arrivati in Canada, quindi a Toronto, siamo stati ospiti praticamente sempre, mattina, pomeriggio e sera, delle comunità di italiani all'estero, delle varie associazioni, carabinieri e militari in pensione e naturalmente della polizia.
0: Bellissimo, dai!
1: Sono stati dei giorni veramente meravigliosi. Eravamo a casa, non eravamo in Canada. Qui entri nei negozi, nei locali e tutti parlano italiano. Ti riconoscono subito, ti chiedono da dove sei, che fai, qual è il vostro progetto. Poi quando gli raccontiamo del nostro progetto, che siamo venuti in moto da Panama fino a qui, stentano a crederci. E come dicevo, non abbiamo avuto un attimo libero. Poi c'è la visita alla città, ai musei, Toronto ha dei posti bellissimi, e poi Niagara. C'è stata questa escursione alle cascate del Niagara. Sai, uno sente sempre parlare del Niagara, lo studi fin da quando sei bambino sui libri, poi hai la fortuna di venire a visitare e ti rendi conto di che bellezza della natura è. Abbiamo incontrato il sindaco di Niagara, che è originario di Caserta. Qui la maggior parte delle cariche politiche, pubbliche, ma anche più grandi imprenditori, la maggior parte sono italiani, e questo è un motivo d'orgoglio per noi, credo, per il nostro paese.
0: Senti, mi racconti cosa è successo il primo di maggio, perché è importante?
1: Il primo maggio l'abbiamo festeggiato insieme alla polizia canadese, perché il primo maggio è la festa della polizia, ovvero la prima domenica del mese di maggio è la festa della polizia canadese, e noi siamo stati invitati a partecipare alla sfilata, dove erano presenti circa 5.000 poliziotti provenienti da tutto il Canada, dagli Stati Uniti e da alcuni paesi dell'America centrale. Quindi per noi è stato un grande onore.
0: Senti, invece il trasferimento da Toronto ad Ottawa com'è andato?
1: È stato un trasferimento molto impegnativo, perché ha piovuto per 445 chilometri in maniera incessante, faceva molto freddo.
0: Senti, una curiosità, le tute da pioggia hanno tenuto?
1: Purtroppo le nostre tute da pioggia nella maggior parte dei casi non ha tenuto, quindi siamo arrivati come pulcini qui ad Ottawa. Ieri abbiamo avuto l'incontro con il nostro ambasciatore presso la residenza, dove c'erano presenti anche qui le varie associazioni di italiani, ma anche rappresentanti della polizia. C'è da dire che l'ambasciatore italiano qui ad Ottawa, il dottor Cornado, è stata la prima persona a rispondere al nostro appello, quindi la prima persona ad organizzare per noi degli incontri, e quindi gli dobbiamo veramente tanta riconoscenza, quindi grazie ancora. C'è da dire anche che i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono dei veri fuoriclasse, veramente. E quindi niente, oggi, come dicevo, la giornata si apre con una giornata di sole stupenda. Oggi abbiamo un incontro con il capo della polizia di Ottawa, poi parteciperemo ad alcune esercitazioni di poliziotti che stanno frequentando un corso di motociclismo, e la sera saluteremo la città con il nostro ufficiale di collegamento.
0: Quindi oggi partenza per...
1: faremo tappa a New York, dove saremo fermi una settimana, ma perché dobbiamo appunto sbrigare le formalità doganali per far entrare i nostri mezzi in patria. Un caro abbraccio, a presto.
0: Grazie ed un abbraccio a te e a tutto il team. Si conclude così questa edizione di America Live. Da Richard è tutto.

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
1: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian.

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione, non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schuur op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica, perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. E la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutschpop moderno che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamola insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Sempre più nel vivo della World Parade, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Alla numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissimi e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade number one. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

Eh sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!